0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Ha pubblicato il suo primo album solista che presentava alcuni inediti nella versione in vinile. Finalmente è stato pubblicato anche questo pezzo che si intitola The End.
1: The end. We'll find another way. We'll be alright.

Matt Bendinger, vocalist dei The National con The Hand, che è uno dei due inediti insieme a Let It Be dal suo ultimo album. Dicevo, due brani che sono rimasti fuori dalla pubblicazione del CD, facevano parte della versione in vinile, però finalmente è uscito anche il CD in versione deluxe che contiene questi due inediti più alcune cover di Eddie Floyd, Morphine, Betty Swan e Velvet Underground. Quella che state già ascoltando in sottofondo è una bellissima ballata di una band americana che si chiama Fools of the Trade. Sono nati nel 2013 con il nome Il Billy Jug Band, poi hanno aggiunto un paio di elementi e sono diventati Fools of the Trade. Dal nuovo album che si titola Southbound ci presentano 13. Questo è Rock Wave.

13 Fools of a Train, una bellissima ballata dal loro nuovo album. Torniamo in Europa, esattamente in Norvegia, per trovare un duo che si chiama Kings of Convenience. Hanno iniziato nel 1999, quando da una band che si chiamava Skog sono diventati un duo. Sono Glambeck Bo e Erland Oye, che ritornano dopo ben 12 anni con il loro quarto album. Il lavoro si intitola Piece of Love, anticipato da vari singoli, tutti molto simili, tutti molto piacevoli e rassicuranti. Questo si intitola Fever.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le solite atmosfere piacevolissime create dai Kings of Convenience con il loro nuovo singolo dal nuovo album, si intitola Piece of Love. Il pezzo si intitolava Fever Chills, il ritorno della grande band neozelandese nel 2015 e da allora già 3 album. L'ultimo si intitola Scatterbrain e tutto è stato anticipato da un singolo che si intitola Walls Within Words. Chills a Rock Wave.

Cosa ne pensate di questa versione da sagra, versione hawaiana di un classico dei Pretenders, Back on the Chain Gang? Lui si chiama Doug Marsh ed è leader di una formazione che è molto famosa in America, Buy to Speed, che noi proponiamo anche spesso qui durante questa trasmissione. Si è divertito a registrare quest'album dal titolo An Original Artist, che presenta alcune cover alla sua maniera, come le ha filtrate lui, ma è sostanzialmente un album per divertirsi e per alleggerire un po' il tutto. Qui torniamo sul rock vero, si chiamano Wednesdays, il pezzo Hands on Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Sono ragazzi giovanissimi, si chiamano West Days e hanno pubblicato in questi giorni il loro primo album, anticipato da vari singoli, tra cui questo End Zone Man, di questa band che arriva dai dintorni di New York. Come riff di chitarra mi ricordava un po' Popular, il primo grande successo di un'altra band che io amo moltissimo, ovvero sia i Nada Surf. Amici, siamo in chiusura, partirà fra pochissimo il brano conclusivo ed è ancora una volta affidato ai Greta Van Fleet dal loro nuovo album, il singolo del momento, ovvero sia Broken Bells. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, stesso giorno, stesso orario, e mi raccomando, sempre in gamba con Rock Wave. Ciao da Alberto Prisco, linea ai Greta Van Fleet.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite. E come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music. Un suono di classe nel tempio della musica.

On My Mind Tonight, dall'album You Good Lies, che è stato poi prodotto dall'Epidemic Sound, di cui abbiamo già parlato prima. Adesso Spring Gang, So Get Ready.

La musica che ci interessa è soprattutto la musica soul, l'R&B, ma in generale la musica che si fa ascoltare in tutti quei momenti che, in cui abbiamo voglia e bisogno di stare un po' un attimino con quelle che sono le dolcezze, le sonorità, quelle belle della musica soul, della musica R&B, della musica anche qualche volta un po' funky, che ci accompagnano durante la giornata. Una voce stupenda è quella di Babria, Soul.

Un'altra caratteristica bella della musica soul, della musica funky, molto spesso sono i fiati che ascoltiamo in tante versioni, in tante modalità. Se pensate agli Earth, Wind and Fire, oppure in qualche modo alla stessa Barbara, in questo pezzo soul tiene molto in considerazione quelle che sono appunto la sessione dei fiati. My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi, e la musica soprattutto quella di un certo tipo, quella che ci accompagna, come dicevamo prima, che ci accompagna nei momenti in cui magari siamo un attimino assorti in quella che può essere considerata una piccola trance. Questo è Jess Lawrence con un pezzo molto molto bello del 2019, dall'album Dandelion, Crazy Good.

bellissima questa Crazy Good, l'album Dandelion di Jesse Lawrence qui a Mario Canzone. E adesso arrivano le prime novità. Arriva la prima novità, quella che a me piace tantissimo, soprattutto piace l'idea, perché Bruno Mars e Anderson .Paak, che già avevano sperimentato questo duetto, hanno deciso di mettersi insieme per creare il gruppo degli Silksonic, e questa è l'anticipazione di Leave the Door.

0: Bruno Mars e Anderson .Paak, che danno la loro prima anticipazione dell'album che uscirà a fine anno con questa Leave the Door Open. Li chiameremo da questo momento in poi Silk Sonic.
1: Radio Tivoli vi augura buon ascolto.

Old Freedom You Need, Tarik Hector, qui a My Rock and Soul di questa settimana. È un altro grande, potremmo dire, ospite di My Rock and Soul, sicuramente Robin Tichet, che in qualche modo è sempre presente nelle nostre playlist selezioni. Questa è When You Love Somebody.

When You Love Somebody, Robert, che è qui a My Rock and Soul di questa settimana. E dando uno sguardo a quelle che sono le date insomma, dei pezzi che abbiamo pubblicato in questa playlist, che vi abbiamo fatto ascoltare in questa playlist, ho notato che tutto gira un po' intorno all'anno scorso e l'altro anno ancora, come questa per esempio, What I Wanna Do, Victor Lambert.

When You Love Somebody, Robert Kay, qui a My Rock and Soul di questa settimana. E dando uno sguardo a quelle che sono le date insomma, dei pezzi che abbiamo pubblicato in questa playlist, che vi abbiamo fatto ascoltare in questa playlist, ho notato che tutto gira un po' intorno all'anno scorso e l'altro anno ancora, come questa per esempio, What I Wanna Do, Victor Lambert.

0: assente da 4 anni, Japanese Breakfast arriva annunciando il prossimo LP che dovrebbe uscire il 4 giugno e si intitola Jubilee, e di cui ci sono già le tracklist in rete. Questa è un'anticipazione, Be Sweet, Japanese Breakfast, qui American Soul Novità.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: My rock and soul, your fusion with music.

All in Good Time, LM Style, dall'album Love You Like Before di un paio d'anni fa, credo. Sì, non deve essere tanto tempo fa. E su questo pezzo, che anticipa ovviamente l'ultimo pezzo della puntata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano e vi lasciano dedicandovi Don't Fight It Baby dei Bang Bang. Un bacione a tutti e ci risentiamo settimana prossima. Ciao!

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
2: I took a pill in Ibiza.
3: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
6: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
7: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
8: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini.
9: I'm Ilaria Guccini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
9: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
6: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
11: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
12: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
13: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme. Naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco.

0: Franco Atri, replica alle 7.30. Radio Teramo, replica alle 7.30. Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
3: Marta,
2: allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
4: Io sono Carlo.
2: Carlo.
5: Io sono Federico.
6: Io sono Giacomo.
2: Io Giacomo.
7: Io sono Beatrice.
2: Beatrice. Martina.
8: Io sono Martina.
9: E io sono Namal.
2: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questa, di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
3: È stato quando siamo andati nella città.
2: Dici sempre il tuo nome.
3: Prima Marta.
2: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
4: Per me, quando siamo stati sul ponte che si è mosso. Sono Carlo.
2: Carlo, perfetto.
5: Io Federico, e anche per me nella città.
2: Nella città. Poi.
7: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
2: e
7: pensare a quella situazione.
2: Certo.
7: Un po' complicato.
6: Avanti. Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
2: Nella città è il momento più dolente. Poi?
9: Io sono Martina, anche a me nella città.
2: Ancora avanti?
9: Io sono Emale, anche per me la città.
2: Anche per te la città. Avete detto tutto la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
3: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli.
2: Sì.
3: Perché comunque si... C'è meno spazio, quindi
2: percepisce gli ostacoli.
3: Percepisce meglio.
2: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
3: Molto, sì.
2: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E un'altra domanda che voglio farvi è la seguente. Secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
5: Federico?
2: Sì.
5: Allora, secondo me no.
2: Sì.
5: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
2: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
5: No, perché alla fine è solo la visione che... Cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
2: quello
5: se
2: sicuro.
5: Hai una disabilità della visione.
2: Ecco, però lo diciamo sinceramente, io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che con tutte le mie amiche che mi si innamoravo, dicevo, ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi e... Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1 Grazie, alle prossime, ragazzi.
5: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, il dialogo nel buio la fa da padrona e anche oggi siamo qui con una classe di scuola media e ce la facciamo presentare da
2: Giulia.
1: Giulia, la tua classe di scuola media è una media di?
2: Prima media.
1: Una prima media di che città? Di che?
2: Meina in Piemonte.
1: Meina in Piemonte, hai capito? Quindi siete venuti qui col treno, con l'autobus?
2: Come sì, col treno siamo venuti.
1: Quindi per arrivare qui avete fatto Milano Centrale, poi dove siete scesi? A Novara, dove siete scesi?
2: No, abbiamo fatto Dermelletto, sì. Poi...
1: E poi paesi
2: inizi. Siamo scesi a Porta Garibaldi.
1: Porta Garibaldi, quindi Milano Porta Garibaldi. Bene, allora passaci anche i tuoi compagni con il loro nome. Vieni il prossimo, eccolo, il secondo, vai.
3: Mia,
1: secondo Mia, terzo. Poi abbiamo, mi pare, il terzo amico che viene. Chi è?
3: Ethan,
1: quarto. Poi l'ordine non ha importanza.
3: Letizia
1: e infine l'ultima persona,
3: Anita.
1: Allora, la domanda che vi faccio: vi siete divertiti o annoiati in questo dialogo nel buio? Ognuno risponde dicendo sempre il proprio nome.
2: Sì, allora, ci siamo divertiti.
1: Tu sei?
2: Giulia.
1: Allora, Giulia, sei divertita. Dove ti sei divertita in particolar modo?
2: Nella stanza dove c'era la motoretta e i frutti.
1: Ah, dove c'era il traffico, dove c'era il sì. Mercato. Che frutto hai riconosciuto tu, Giulia?
2: Il cavolo,
1: sì.
2: La mela, il limone, il mandarino.
1: Quindi insomma hai fatto la spesa praticamente.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono a...
3: Mia,
1: tu dove ti sei divertita, Mia, di più?
3: Anch'io nella strada e quello con la natura, il parco.
1: Ah, nel parco. Tu hai riconosciuto qualche pianta?
3: Il rosmarino, poi abbiamo visto...
1: Hai sentito anche l'odore
3: del loro.
1: Hai sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì.
1: Ah, hai capito, anche l'odore del caffè. E invece, hai trovato per caso nella stanza una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai trovata, si vede che non ti è capitato sotto mano. Un telefono per caso?
3: Sì.
1: Un computer?
3: Sì.
1: Anche il computer. Bene. Allora, passaci un tuo amico, una tua amica, vediamo chi c'è adesso. Allora, eccoci qua. Chi viene adesso?
3: Itam,
1: allora tu invece come è andata questa passeggiatina? Ti sei divertito sul ponte tibetano quando
4: sì.
1: Hai avuto paura di cadere nell'acqua per caso?
4: No, perché ho trovato una ringhiera.
1: Ah, hai trovato una ringhiera, ho capito. E invece al bar come è andata?
4: Al bar?
1: Sì, ci sta bene al bar. Hai bevuto qualcosa?
4: Sì.
1: Cosa hai bevuto? Sentiamo.
4: Coca-Cola,
1: ah, vabbè, questa. Ma la Coca-Cola, eri convinto che fosse Coca-Cola? Perché qualcuno dice che nel buio i sapori non sono gli stessi, è vero?
4: No, era
1: Coca-Cola, quindi sì, non sei stato fregato praticamente.
4: No.
1: Bene, sentiamo la voce di ancora, ci manca.
3: Letizia,
1: allora Letizia, invece per te com'è andata questa passeggiatina?
3: Benissimo, è stata bella.
1: Sì.
3: Questo.
1: Il momento più bello qual è stato?
3: Quello della strada che l'ho fatto con Mia.
1: Ah, hai fatto la strada Mia, vabbè. Letizia e Mia, sentivate le macchine, la marcia, i rumori del traffico, sì?
3: Sì, sì, sì.
1: Ecco, però poi siete arrivati. E tu invece per il bar com'è andato?
3: Bene.
1: Hai bevuto?
3: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola, bene.
3: Sì.
1: Allora io adesso vorrei sapere da voi se avete fatto delle domande alle guide e se invece oltre alle guide volete fare una domanda a me personale, insomma, che vi sto intervistando. Volete sapere qualcosa di me?
3: Dal microfono?
1: No, sì, una domanda, insomma, che ne so, le mie, qualcosa sulla disabilità visiva, non lo so, una domanda che volete fare a un non vedente. Chi è che la vuole fare?
3: Non ha sempre paura di magari andare contro qualcosa o tutto il resto.
1: Tu sei?
3: Mia,
1: abbiamo paura di andare, allora, andare contro qualcosa, però purtroppo come voi avete avuto il bastone, anche noi lo usiamo, il mio bastone è qui, vedete un po' accessorato il mio perché ci sono un po' di cose a sto bastone, perché in mezzo alla strada è difficile poter muoversi, però comunque bisogna muoversi. Io sono un non vedente non dalla nascita, fino a 10 anni ho visto un po', quindi per sempre ricordo i colori. Se tu mi dici oggi c'ho una maglia blu, io la vedo la tua maglia blu. Come c'è la maglia?
4: Blu.
1: Ah, ci ho preso allora, vedi un po'. È stato un caso. Allora, qualche altra domanda, qualcuno? Vediamo.
2: Chi lei riesce a riconoscere subito una cosa se la tocca dopo un po'?
1: Una cosa in che senso? Se tocco un animale, se tocco un...
2: Una cosa in generale.
1: Oddio, sì, devo toccarla per poterla riconoscere, ma ci vuole del tempo. Spesso i disegni noi non vedenti non riusciamo a riconoscerli molto bene, perché a meno che non li abbiamo visti, poi si riconoscono. Però in genere sì, le cose le riesco a riconoscere. Molto bene conosciamo l'alfabeto Braille, quello che scriviamo e leggiamo. Bella domanda, anche tu, come anche le altre classi. Ancora qualcuno una domanda? Se no ce ne andiamo perché il tempo è quasi tiranno. Chi ha una domanda ancora per...
4: Ma se...
1: Tu sei?
4: Ethan.
1: Ethan, dimmi se...
4: Se sei in un posto spazioso, come fai a orientarti?
1: Guarda, questa è una delle domande più belle che non ho mai avuto. Tu sai che i non vedenti non sanno andare dritti.
4: Ah.
1: Quindi... più c'è spazio e più per noi è difficile camminare. Invece il non vedente, dove trova un muro, si attacca col bastone e cammina. Poi purtroppo le persone un po' incivili ci mettono le motociclette, le biciclette, i monopattini, e per noi spesso andiamo a sbattere anche con la costola alla motocicletta. Complimenti per questa, una domanda addirittura da ragazzi da liceo. Allora ragazzi, io a questo punto vi devo salutare perché il tempo è finito, però contiamo fino a 3, 3, 2, 1 insieme, diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, vi auguro un buongiorno. Anche quest'oggi siamo al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 a Milano e oggi abbiamo una professoressa di francese. Buongiorno professoressa Lella. Lella professoressa, e come va? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Molto bene. Bellissima giornata.
1: Bella giornata e c'ha dei bei ragazzi qui che sono stati a fare l'esperienza del Dialogo nel Buio. Vuole dire i nomi o vuol far sentire le voci dei ragazzi?
2: Assolutamente, passo loro il microfono così si presentano.
3: Vai. Ciao, io sono Leonardo, ho 12 anni e vivo a Maina in Piemonte.
1: Maina, bene. Mi piace questa presentazione. Avanti il prossimo.
4: Ciao, io sono Mattia e ho anch'io 12 anni e mi piace giocare a Maina e mi piace giocare a calcio e vivo a Maina.
1: Bene, questo è ancora più descrittivo. Avanti il prossimo.
5: Ciao, io sono Kevin, vivo a Maina in Piemonte e abito a Maina.
1: E anche tu hai 12 anni, credo.
5: No, 11.
1: 11? Ah, no, no. Avanti il quarto.
6: Buongiorno, io sono Tommaso, ho 11 anni.
1: Sì.
6: Abito anch'io come loro a Maina.
1: Tu che sport fai?
6: Scio verso dicembre-gennaio.
1: Ah, beh, certo, ad agosto bisogna andare solamente all'estero per sciare. Bene, allora a questo punto la domanda che vi fa la vostra professoressa di francese, gliela fa in italiano?
6: Manca ancora uno.
1: Ah, manca un ragazzo.
7: Sono Enea.
1: Ah, grande Enea.
7: Mi piace stare in casa oppure uscire fuori.
1: Sì. E anche tu hai 12 anni, giusto?
7: Sì, no, ne ho 11.
1: 11, sì.
7: E
1: quindi
7: mi piace leggere fumetti, manga
1: e ragazzi, è una presentazione molto bella questa qui. E adesso la professoressa di francese vi chiederà in francese qualcosa.
2: Si vuole parlare in francese? Allora, comment ça s'est passé? Come state? Com'è andata oggi?
8: Bene, è stato molto divertente,
1: però,
8: sarebbe da rifare.
1: Vabbè, però rispondiamo in italiano per gli ascoltatori della radio. Allora, una alla volta, dite sempre il vostro nome e raccontate com'è andata l'esperienza.
8: Sono Leonardo, è stata molto bella, sarebbe da rifare perché alla fine questa

0: esperienza è da fare. Sì. Ed è bello sembrare che anche noi siamo ciechi.
1: Ecco, immergersi.
2: Per me è stato molto bello.
1: Sì.
2: È un'esperienza sicuramente da rifare, che consiglierei a chiunque.
1: Sì.
2: E basta.
1: Il punto più bello?
2: Passo
1: il microfono.
2: Passo il microfono a Kevin.
1: Vai.
3: Per me è stato molto bello, soprattutto l'esperienza da ciechi, e mi è piaciuto molto il bar.
1: Ti è piaciuto il bar? Cosa hai bevuto?
3: La Coca-Cola.
1: Bene.
3: Passo il microfono a Tommaso.
1: Tommaso, vai.

0: almeno una volta nella vita.
1: Sai che mi piace molto questa tua descrizione, come i ciechi vedono nella realtà, perché tu sai che noi non vedenti non è che diciamo ci sentiamo domani, io non è che a te ti dico ciao ci sentiamo domani, ci vediamo domani, in realtà noi al nostro modo vediamo. Complimenti per questa tua osservazione. E a questo punto mi pare che non ci sia più nessuno.
0: Passo no, ci sono Mattia.
1: Ah, Mattia, vai, Mattia.
2: Ciao, a me è piaciuto molto il bar, l'esperienza della strada, le strisce e la frutta e verdura.
1: Sì.
2: È bello perché sembra di essere un cieco e comunque capiamo la loro vita e quanto è difficile.
1: Ecco, sembra di essere, perché fortunatamente non lo siete e non dovete esserlo, e soprattutto ci deve essere molta diciamo prevenzione. A ogni minima cosa dovete essere dall'oculista per evitare che qualcuno possa purtroppo diventare come noi, perché bisogna vivere al meglio. Allora, avete delle domande da fare ancora sulle problematiche?
3: Io ne ho una.
1: Sì, dimmi.
3: Di sicuro tutto è più difficile.
1: Sì.
3: Ma vi sentite sempre pronti a quello che farete domani?
1: Diciamo che nello stesso senso noi abbiamo le stesse paure che avete voi, pronti o ci si sente o bisogna sentirsi per forza pronti, perché comunque dobbiamo vivere, quindi anche noi abbiamo le nostre paure, no?
3: Si continua sempre.
1: Si continua sempre, molto bene. Domanda ancora da qualcuno?
2: Sì, io sono Mattia.
1: Sì.
2: E ho una domanda interessante.
1: Sentiamo.
2: Come fate voi a... Voi vi sentite persone normali o differenti dagli altri?
1: Allora, questa è una domanda da università, ragazzi. Ci sentiamo persone normali, però purtroppo sappiamo che siamo differenti dagli altri, perché comunque in tutte le cose dove noi cerchiamo comunque di fare qualcosa, dobbiamo purtroppo tante volte avere degli aiuti, perché non sempre possiamo fare tutto da noi, ecco. È inutile che si dice che il non vedente basta, ha le sue difficoltà nel muoversi, nell'approccio anche nella vita naturale, nella vita sentimentale, in tutte le cose il disabile visivo, come tutte le altre persone che hanno una disabilità, hanno delle difficoltà maggiori, e purtroppo bisogna capirlo che è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a un dito.
2: Ok, grazie.
1: Questa è una domanda veramente intelligente. Qualcuno, una domanda ancora, se ce l'ha qualcuno, altrimenti salutiamo tutti quanti insieme.
2: Nessuno. Va bene.
1: Nessuno. E allora al 3-2-1, ragazzi, diciamo viva dialogo nel buio. 3-2-1.
4: Viva dialogo nel buio!
3: E un saluto da tutti noi.
4: Ciao.
1: Grazie.
4: Ciao.
3: Da Meina.
1: Meina, salutiamo mai visto tutti.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola che ce la presenta. Chi di voi, ragazzi?
2: Maria.
1: Maria, che scuola è intanto?
2: È una scuola che si trova a Rho, sì. Ci chiamiamo Clemente Revola.
1: Sì.
2: Noi veniamo dall'istituto economico-sociale, però abbiamo anche scuole tipo classi.
1: Bene, allora presentaci le altre amiche e gli altri amici che sono oggi con noi.
2: Abbiamo Anastasia.
1: Anastasia, fatti sentire.
3: Ciao.
1: Ecco Anastasia. Poi
2: Aurora. Ciao. Sofia. Ciao.
1: E poi
2: Riccardo.
4: Ciao.
1: Ecco Riccardo.
2: E Simone.
1: Simone.
5: Ciao a tutti.
1: Allora, partiamo da Maria. Allora, qual è stato il momento più tragico del dialogo, se vogliamo dire tragico, ma magari un po' più imbarazzante, Maria?
2: Forse quando c'era tipo la natura. Non riuscivo a camminare, ho sbattuto contro una pianta tipo 3 volte consecutive.
1: Bene. E invece sentiamo gli altri.
3: Allora, per me forse il ponte tibetano, se così vogliamo chiamarlo, quello che si muoveva.
1: Ecco, tu sei?
3: Anastasia,
1: il ponte tibetano. Andiamo avanti con il prossimo.
6: Io sono Aurora, sì. E secondo me la parte più traumatica, mettiamola così, sì, è stata l'inizio, che proprio buio totale, non si vedeva niente, quindi
1: passare
6: è tutto nuovo, dalla luce al buio.
1: Buio è stato un momento che...
6: E quindi...
1: Ma tu la notte dormi con la luce accesa?
6: Sì.
1: Ecco, va bene.
6: Sì.
1: Andiamo avanti, il prossimo.
7: Ciao Sofia.
1: Sofia.
7: Allora, sicuramente è un'esperienza molto che mi è piaciuta molto.
1: Sì.
7: L'unica cosa, sì, come ha detto Aurora, forse iniziarsi ad ambientare, che è molto difficile. E anche perché anche magari quando la notte stiamo al buio, comunque c'è sempre qualche luce.
1: Qualche barlume. Invece oggi era proprio al buio.
7: Proprio
1: buio pesto.
7: Esatto.
1: Buio. Perfetto, ancora un altro. Chi è rimasto?
4: Io sono Riccardo.
1: Riccardo.
4: E per me la parte un po' più, non so come dire,
1: più imbarazzante, più...
4: Sì, è quando all'inizio sono andato a sbattere contro al muro mentre camminavo anche abbastanza veloce.
1: Bene, andiamo avanti con il prossimo.
5: Ciao, sono Simone.
1: Simone.
5: E per me il momento più difficile è appunto ambientarsi dalla luce al buio.
1: Sì, quindi è stato questo il momento più difficile. E mi pare che abbiamo interrogato tutti?
8: Sì.
1: Allora, invece volete interrogare me su una domanda che magari avete fatto alla guida? Come si chiama la vostra guida?
2: Si chiama Simone.
1: Anche lui Simone. Volete fare una domanda a me invece per quanto riguarda sempre la disabilità visiva, oppure una curiosità sui non vedenti? Magari vedete un non vedente per starci, ma gli chiedere questo e quello, però poi magari se mi risponde, se non mi risponde. Avete qualche domanda?
8: Sei ipovedente o non vedente?
1: Il non vedente va dallo zero assoluto. Io sono quello 000, ho perso la vista tanti anni fa, nel 72, con glaucoma congenito, iniziato a 6 mesi e poi terminato nel 72, quindi sono proprio non vedentissimo.
8: Ok.
1: Altre domande?
5: Ciao, sono Simone, la sì. Mia domanda per te è come hai iniziato con la radio?
1: È stata una passione che avevo già da bambino, e oltre a essere un musicista, quindi vi invito, se volete venire ogni tanto anche il sabato sera, abbiamo anche i cocktail al buio e potrebbe capitare anche che mi trovate sui tasti ogni tanto. E è iniziata da bambino perché scimmiottavo le hit parade, le altre cose, e da allora ho iniziato a fare radio e ancora oggi sono qui, che ogni mattina, anche in questo caso con il ballo di Beppe che facciamo alle 10 del mattino su Radio RVD, ma alle 4:30 di mattina su tante altre radio, dopo vi do un bigliettino e l'altro, iniziamo un programma che si chiama Non è mai troppo presto, che inizia dalle 4:30, alle 7 fa compagnia alle persone che si svegliano presto la mattina. Bene, ancora domande? Forse
6: sì, no? Io sì. Sono Aurora e volevo domandarti se hai mai subito bullismo per questo.
1: Sì. Lo ricordo ai tempi, più che altro all'asilo, quando io ero, mi chiamavano senza occhio, occhio storto, perché comunque capivano che mi muovevo male, E purtroppo sì, il bullismo c'è stato e c'è stato sempre, quindi. Però fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva, anch'io ero uno abbastanza che si dava da fare, quindi ho cercato di reagire. Bellissima domanda questa, molto attuale oltretutto. Bene ragazzi, se non avete altre domande.
3: No, no.
1: No? Allora insieme vi saluto, contiamo fino a 3 da 3, 2, 1 e diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1.
3: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a presto ragazzi.
3: Grazie.

The summer is magic. Il gallo è accaldato. Sì, amici radioascoltatori, giù dalle brande, è vero che sono trascorse le 5 da qualche istante di Savage International Summer Edition, ma insomma la prossima settimana torna il gallo, quello normale, canonico, col gallo di Simone e il grande voiceover che annuncia appunto l'inizio del nostro appuntamento insieme. Allora, amici, oggi è giovedì, già Giove. E io prima di darvi veramente il buon weekend, è il momento di tenerci compagnia per i prossimi minuti. Grazie Giuseppe, quindi per la linea, adesso dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Tocca a me, buongiorno ragazzi.

Buongiorno a tutti, oggi è San Roberto Bernardino, vescovo e dottore della Chiesa, ma facciamo anche gli auguri ad Idegarda. Questi nomi io veramente non ne conosco assolutamente nessuno. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Tempo Zero Everyday, il penultimo giorno prima della conclusione stagionale estiva di Tempo Zero, i format formato Summer Live, formato, gioco di parole. Buongiorno a tutti da Milano, poi un saluto a voi da Monteleone d'Orvieto, Roma e Grosseto. Noi siamo prontissimi, Giuseppe sei pronto? Noi ci ascoltiamo il primo pezzo musicale di oggi, poi Chiesistory, tanti argomenti, grazie ancora per i complimenti di ieri e insomma anche l'analisi che abbiamo fatto. Sono stato veramente molto contento, anche perché le serie televisive, io sono un appassionato di serie, sono un seriale, e abbiamo un po' affrontato la storia dietro la cinepresa. Ecco, amici miei, buongiorno ancora a tutti, colazione gratuita come sempre nel nostro bar trend Tempo Zero Everyday, dai che si va.

Oggi è giovedì 17 di settembre. Oggi nel 1787 viene firmata la Costituzione degli USA. Quindi dopo ovviamente l'unione degli USA, degli States. Alessandro Siani oggi compie gli anni, 1975, ma anche Annie Berchtold, 1931, Anastasia, 1968, Joe Bastianich, 1968, per i intenditori di cibo, ma anche per chi segue appunto la TV cucinata. Simona Gioli, 1977, Paolo De Sceglie a livello sportivo, 1986, Alberto Sol 1988. Mentre amici radioascoltatori, per tutti voi che compite gli anni oggi, veramente infiniti auguri.

L'apertura delle scuole in questa settimana di settembre, ormai, voglio dire, tutti dietro i banchi di scuola, Mi raccomando, non iniziate a fare salina, non iniziate a bigiare o fare sega a scuola, perché io sono lo zio, lo vengo a sapere in tempo zero. Ecco, lasciatemi la battuta. Voglio però portarvi in un istituto scolastico di Milano, all'indirizzo del MOF, modello organizzativo finlandese, nell'istituto comprensivo statale di Simona Giorgi di Milano, in Viale Brianza, la prima scuola pubblica della città ad abbracciare ufficialmente questa sperimentazione pedagogica. Il progetto che è supportato con un comitato scientifico dell'Università appunto di Milano Bicocca e da una rete nazionale di scuole, quindi capofila appunto ripensare alla rieducazione e la qualità sociale quindi della scuola stessa, con gli spazi. Pensate che viene superata la classifica scenario della classe, della scansione oraria matematica, quella dei 60 minuti, poi dipende ovviamente anche dagli istituti, a volte sono anche 50, magari in alcuni casi anche 45, ora non so se c'è ancora, però insomma una media di 60 minuti, un'ora di storia, un'ora di inglese, un'ora di scienze, un'ora scandita dalla campanella. Le discipline vengono invece aggregate all'interno di un'unica cornice progettata ad esplorare per evitare la continua interruzione del flusso di approfondimento. La spiegazione, quindi caratteristica, dura pochissimi minuti, indicativi tra i 10 e i 20 minuti, lasciando ampio spazio alla didattica del laboratorio e al lavoro della cooperativa, dei piccoli gruppi tra i ragazzi, i bambini e più che altro dai banchi di scuola disposti ai visole e a ferro di cavallo. L'opportunità, quindi, l'apprendimento, secondo lo studio finlandese, è il consolidamento delle competenze che avvengono quasi ininterrottamente durante le ore scolastiche. I compiti a casa, se presenti, sono ridotti al minimo per preservare l'equilibrio e il tempo libero degli studenti e delle famiglie. Il modello, quindi, mette al centro la persona anziché la singola prestazione, con l'obiettivo di abbassare il livello di ansia, di stress e anche di competenze generate dal sistema tradizionale e originario della scuola che conosciamo. La sperimentazione quindi coinvolge sia classi della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, delle medie per intenderci, avvalendosi di un personale docente appositamente formato sotto questo modello. Nel momento in cui si va a parlare del fatto che pochissimi compiti a casa per valorizzare il tempo libero, ciao sono Pamela, uno dei primi messaggi, sono la mamma, mi piacerebbe veramente un po' che anche altre scuole, non dico tutte, dessero la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare. Ciao Simone, sono un insegnante e non sono molto d'accordo con questo modello, ne ho sentito parlare. Ciao da Palmiro, sto per andare in pensione. Ciao Franca, sono un'educatrice scolastica, sinceramente come tutti i sistemi di educazione dei nostri ragazzi ci sono pro e contro, questo sì, questo è un dato di fatto. C'è chi ha provato, ciao da Milano, a segnare mia figlia a questo istituto, soltanto che non c'era più posto. Io immagino anche per la curiosità, cioè non è detto, adesso non stiamo qui a sindacare sul fatto che possa più o meno funzionare, probabilmente sì, ma sicuramente sì, però bisognerà anche capire anche come sfruttare ovviamente i punti di forza. Buona scuola amici radioascoltatori, dai.

0: La prossima settimana, amici radioascoltatori, aprirò ufficialmente non il televoto, a parte che sta tornando, perché davo un'occhiata ai palinsesti di Mediaset, torna anche il Grande Fratello, un po' tutti. Però no, noi non apriremo il televoto, apriremo la 15ª stagione artistica del sottoscritto, perché il format, quello nativo di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna, mi compie 15 anni e tutti gli altri così in coda. E questo Giuseppe, cioè Giuseppe, scusami, Giuseppe Cesena, ma il calo di Simone quanti anni compie? Vabbè, e ho perso il conto, va bene così. Ma ovviamente io ne compio 15 a livello artistico, magari a tornare a 15 anni. Vorreste tornare a 15 anni voi? Io non lo so mica, forse no. Amici radioascoltatori, buon weekend, la settimana prossima si va a 15 anni artistici, si va tutti insieme, buon weekend, perché io ve lo auguro prima. Come ci sentiamo martedì prossimo, il 22.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, questa è Danto Radio. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti, le canzoni di Madonna. Prego alla linea al conduttore.
3: Buonasera, sesta puntata di Artisti di Stefano Manenti. Che meraviglia, stasera proprio dobbiamo correre, perché abbiamo 12 brani in scaletta di un artista eccezionale, come mi scrive la regia di Antonello Santoni. Veramente lo ringrazio. I brani che seguiranno durante questa fantastica puntata, perché sarà meravigliosa, coprono tre decenni di successi, mostrando come la nostra artista, pensate un po' chi è, Radio Maria, no, è Madonna, abbia saputo reinventarsi costantemente dagli esordi pop degli anni '80, ve la ricordate, Like a Virgin? Bene, passando per la provocazione e la maturità degli anni 90, sì, 90, 90, che è sempre like prayer, no, però fa in un altro modo, passando appunto fino alla sonorità, alle sonorità elettroniche e dance degli anni 2000. Allora, io mando subito il numero, perché vi voglio sentire gasati come siamo noi gasati proprio nel presentarvi per la seconda volta per Artisti questa fantastica, fantastica artista. 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, e andiamo ad ascoltare il primo brano, iconico brano che consacra Madonna come star mondiale. Vai regia!
4: Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Stiamo parlando di un artista incredibile, Like a Virgin, il secondo album di Madonna, venduto, pensate, 25 milioni di copie. E pensate che il tour che nel 1985 toccò solamente, giustamente, serviva solamente gli Stati Uniti, e in questo caso è un accenno alle città principali del Canada. In questo tour proprio fu accompagnata dai Beastie Boys, che era un gruppo emergente hip hop. Ma che meraviglia, ma mica finisce solo qui, perché poi all'interno di questo album fu inserito un altro successo, che è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Into the Groove, energia pura, colonna sonora. Vi ricordate di quale album? Ma certamente di Cercasi Susan. Disperatamente, quanto l'abbiamo cercata questa Susan, ed eravamo veramente giovani, come mi dice la regia, 12-13 anni, insomma, quindi c'era quindi questa ragazza fantastica che ha veramente scombussolato l'universo, manco il mondo, l'universo tutto. 392 4597 945, stiamo trasmettendo sulle frequenze di Danto Radio, naturalmente la nostra radio web, quindi insomma che abbiamo le frequenze web. Come sono le frequenze web? Sono così, le frequenze web. Come sono quelle FM? Perché so più boomer, so vecchie, quindi insomma, evviva le frequenze, queste qua, quindi ok, quelle web. Allora, probabilmente abbiamo qualche messaggino, me lo voglio augurare, se no andiamo avanti. Ascoltiamo. Sì, reggia, tranquilla.
2: Buona domenica sera a Stefano con il suo programma Artisti. Buonasera anche a Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Allora, Madonna, sì, è una grande cantante. Io più che altro la ricordo quando erano ragazzine le mie figlie, due delle tre, e mi è rimasta in mente una canzone molto dolce, cioè almeno così sembra a me, però non saprei il titolo. Ripeteva la parola mamma, però non, come ho detto, non so dire il titolo. Invece a me piace tanto Frozen, ecco, se possibile la vorrei ascoltare. Grazie e a risentirci. Un caro saluto da Donatella. Ciao ciao.
3: Buonasera a tutti da Iole, sono all'ascolto e saluto tutti. Vero, Madonna è una grande artista e ha fatto moltissime canzoni molto belle e anche che fanno ballare. Questa che stiamo ascoltando fa parte, secondo me, anche della disco music degli anni 80. Ciao a tutti, da Iole.
4: Buona serata Stefano, buona serata ad Antonello e Daniele Regia. Hai fatto una bella scelta per Madonna. Io mi piace molto il brano I Like a Virgin, è stato uno dei migliori brani degli anni 80, forse sia per Madonna che l'ha interpretato e per tutte le persone che lo ascoltavano. È stato uno dei migliori dischi comunque degli anni 80, mi sembra l'84 comunque che l'abbia scritto. Buona serata a tutti, un saluto a tutti tanto radiosi e buonanotte, ciao. Buonanotte per quando finisce il programma, ciao.
1: Punto. Infatti stavo dicendo, Maurizio e Giusi, ma che buonanotte, qui hai voglia tu a ballare? Anzi, tutti quanti sui tavolini di casa, perché qui c'è da ballare ma c'è anche da stringerci. E soprattutto il prossimo brano, una ballata intensa, e spero che la mia fantastica regia di Antonello Santoni abbia scelto il brano che duri veramente più di tutti a livello proprio di secondi e di minuti, ballata intensa e introspettiva che mostra la sua versatilità. E Live to Tell. Potete baciarvi. Grandi!
5: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia, ma io proprio sono tornato indietro nel tempo, indietro nei capelli, ne avevo tanti, ero magrissimissimo e i miei genitori mi portavano dal medico per farmi fare le punture per mangiare, poi io ho compensato da adulto, però ecco, che meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quindi grazie alla regia, perché dobbiamo dirlo che la compilation, la playlist di questa serata, di questa puntata è proprio di Antonello Santoni, ecco, quindi, e poi vorrò aprire e chiudere una piccola parentesi senza dire l'artista, perché noi siamo sempre molto attenti agli artisti emergenti, però sappiate che c'è stato detto un no categorico, ecco, quindi non diremo chi è, però insomma, anzi, a maggior ragione, artisti di Stefano Manenti @gmail.com è la vostra possibilità di chiederci di fare una puntata sui vostri artisti preferiti. Quindi dopo Live to Tell, abbiamo detto questa meravigliosa ballata intensa e introspettiva, e abbiamo un messaggio.
2: Ma non si festeggiava l'8 dicembre l'Immacolata? Per la Madonna, iniziamo stasera con artisti? E va bene, va, buonasera a tutti e buon ascolto del nostro amico Manenti. Io la manetterei, comunque va bene così.
1: Ammanettami, sono tuo. Ti piacerebbe a Marco DJ? Capito che mi scordo sempre, comunque Marco Alex Ferrari DJ, Alex DJ senza Ferrari, insomma Alex 500, ecco, quindi lo chiameremo. Io ringrazio il grandissimo Marco, certo questo... no, tu pensa che l'8 dicembre in realtà andremo a festeggiare l'uscita del nuovo singolo di Stefano Manenti, e insomma, che spero, no? Naturalmente Danto Radio, che fa parte, anzi io faccio parte della loro famiglia, insomma, insieme a Daniela, ecco, magari cercheranno di sponsorizzare, ecco, ecco. Quindi andiamo avanti, perché appunto dopo il Live to Tell abbiamo una preghiera, quindi insomma, ecco, che non c'entra niente con l'8 dicembre, perché l'8 dicembre da quest'anno in poi è solo il mio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su

0: Disable International Radio con Giuseppe Cesena.
1: I forti richiami spirituali e sociali fanno veramente di Like a Prayer uno dei capolavori assoluti di Madonna. Addirittura anche il video, se vi ricorderete, il santo che si smaterializza, quindi anzi sì, materializza, perché da statua diventa un bonanzo di quelli pazzeschi, che fece molto arrabbiare la Chiesa e il Vaticano, con tanto di problemi per il tour di Madonna. Ma immaginate Express Yourself, il prossimo brano, proprio un inno a favore dell'indipendenza femminile, proprio del girl power. E quindi vai regia, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti.
1: E certamente Artisti, sono le 21:38 di questo 30 novembre 2025, ultimo giorno di novembre. Da domani cominceremo nel Danto Natale, quindi insomma sarà bellissimo questo mese di dicembre da trascorrere insieme. E abbiamo ascoltato Express Yourself e dalla regia mi dicono che c'è un messaggio.
2: Santo. Aspetto con ansia l'uscita del tuo nuovo singolo, caro Stefano, ma soprattutto aspetto la 500, perché io mo sto a piedi e quindi va bene anche la 500, la Ferrari, se mai dovesse arrivare la prendo pure, però aspetto, l'8 dicembre aspetto.
1: Aspetta assolutamente, meglio la 500 perché la Ferrari ti costerebbe tantissimo per mantenerla. Grazie per questo spot fantastico per il mio 8 dicembre, questa mia possibilità, no? di finalmente ricantare musica nuova. Ma continuiamo con Madonna, il prossimo brano è veramente un brano iconico. Vai regia, anni 90.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Vogue, che è la celebrazione della cultura ball culture, che è una sottocultura underground LGBTQIA+, afroamericana e latina, nata a New York negli anni 60 e 70, che si basa su competizioni di danza, sfilate di moda e performance. Questa cultura si esprime attraverso le K's, che sono famiglie surrogate, e ball, che significa competizione in questo caso, e non palla, ecco, in cui i partecipanti gareggiano in diverse categorie per esprimersi, esistere, celebrare, celebrare la propria identità. Vabbè, ok, vi saluto, buona serata, Artisti è finita, in un contesto di resistenza alla discriminazione. È chiaro che stiamo parlando appunto comunque del mondo omosessuale, lesbo e trans e tutto il resto, ecco, insomma, quindi LGBTQIA+, quindi mamma mia, mi so proprio documentato. So che c'è un messaggino.
2: Comunque io un'idea di Madonna ce l'ho, perché io mi sento come lei, sempre molto in vogue, vogue, vogue, vogue.
1: E te ti sentirai sempre in voga, voga, voga, voga, ma io te farei vogare proprio, remare come facevano i fratelli a Bagnale, voga, voga, voga, come faceva Magellano, anzi i suoi, hai capito che ho tirato fuori, cara regia, che Magellano, capito? Quindi con i suoi marinai, voga voga. Bene, andiamo ad ascoltare un brano che ci ha ricordato la nostra Donatella del Brennero, un'atmosfera eterea e elettronica dal disco Ray of Light. Che freddo!

0: State ascoltando Artisti.
1: E dopo tanto ghiaccio e tanto freddo, per fortuna arriva sempre dallo stesso album un raggio di luce, Ray of Light, brano che segna la svolta elettronica e spirituale di Madonna. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Io devo chiedere scusa al mio collega prossimo ad andare in onda alle 10, ma ecco, ci sarà qualche minuto di che dovrà posticipare il suo programma. Chiedo già scusa e con l'occasione dedico a lui questa ballata elegante e malinconica. Vai regia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che eleganza in questa ballata malinconica, proprio un grandissimo successo. Siamo arrivati agli anni 2000 e io devo chiedere naturalmente scusa a Livio il Giostraio, il nostro amico che dopo le 22 dovrebbe comunque condurre la giostra del gol, e ci sarà quindi per tutti gli amici, però noi abbiamo ancora qualche piccola canzone. Livio, abbi pietà di noi, insomma, il prossimo brano te lo dedichiamo a suon di music.
2: Hey Mr. DJ, put a record on.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia gli anni 2000, dove c'è la modernità, il dance floor, e dopo music, non si può non ascoltare. Hang up, vai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma voi non ci crederete che siamo arrivati con 12 minuti di ritardo alla fine di Artisti? Ci siamo divertiti un casino e il prossimo brano di Madonna è spettacolare, perché è una fusione, mamma mia, di fusione che fa rima con qualcosa che finisce con one, che comunque me la prendo tutta, la fusione di country e elettronica, dove dimostra la sua continua sperimentazione. Io voglio ringraziare veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltato, non faccio nomi, non faccio cognomi, naturalmente finiscono sempre con oni, come le fusioni, però voglio ringraziare naturalmente la mia regia, sempre precisa e puntuale, di Antonello Santoni, e ringrazio naturalmente Daniela Pecchia, ringrazio tutti gli amici di Lanto Radio e tutti gli amici che in qualche modo continuano a sostenere Artisti di Stefano Vanenti. Finisco con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Lanto Radio. Alla prossima settimana, ciao, buonanotte.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Gli ultimi minuti di questa mattina, perché

Registrazione che abbiamo messo di Stefano Manenti con Madonna è durata lunghissima, come al solito lui si prolunga, e quindi noi non rimangono che 10 minuti e partiamo con un brano dell'Equipe 84, L'Antisociale, un brano che sentirete bene il microsolco come gira e come questa persona fa i quattro passi per sentire, ecco, l'Equipe 84, Antisociale, L'Antisociale.

il gruppo dei Camaleonti, che proponeva un brano che si intitolava L'Eternità. Anzi, però noi lo ascoltiamo dall'altra non antisociale, Ornella Vanoni, che è mancata da un po' di mesi, anzi anni, appena appena un anno e un po'. E allora, Eternità, Ornella Vanoni, qui a Disabili International Radio.

È il momento adesso di Fausto Leali con un brano che ha fatto poi successo anche a questo nome un po' particolare, Debora, e molte Debora infatti hanno quell'età del 68, quindi fate voi i conti con quante Debore ci sono in giro e che hanno un po' questa età. Allora, Fausto Leali, Debora, qui a Disabili International Radio.

Bella sigla, ma prima una fragolina, beh, ce la mangiamo? No, è tutta un'altra fragolina. Comunque, è un brano di Donatello, Fragolina. Ce l'ascoltiamo e subito dopo arriveranno i saluti anche per questo giovedì. Ciao ciao, tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Previsioni del tempo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, si riparte anche per questo giovedì. Giovedì 17 settembre 2026, grazie a Andrea in vostra compagnia. Abbiamo come al solito la possibilità di stare insieme con musica, appuntamenti, rubriche varie e naturalmente ci prepariamo anche una buona colazione che non guasta assolutamente. Iniziamo bene la giornata. Oggi è il 260° giorno dell'anno, siamo nella 38ª settimana. La Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino. Il sole è sorto alle 6:53 e tramonta alle 19:00.

0: case di Credit Cat, per incominciare bene anche musicalmente parlando, che sarà Name and Number. Diamoci una mossa perché il tempo sta scivolando via.
1: Sveglia!
2: Sono le 7:15.
0: Andiamo con la storia, alcune cose che sono successe nel corso della storia in questo 17 di settembre. Allora torniamo al 17 settembre del 1787. Quanti sette? I delegati di 12 stati su 13 sottoscrivono a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d'America. 1871 viene inaugurato il tunnel ferroviario del Fréjus da Modane in Francia a Bardonecchia in Italia, ovviamente. Pensate che i lavori per la sua realizzazione sono durati 14 anni dall'ordine d'inizio degli scavi del 31 agosto 1857. 1907 viene costituita ufficialmente la società Harley Davidson Motor Company, casa motociclistica, fondata nel 1903 dopo un avvio difficoltoso e una svolta grazie a un contratto di fornitura alle forze di polizia. 1931 al Savoy Plaza di New York la RCA Victor presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long plane, che con una diversa disposizione

i solchi, una minore rotazione del supporto offre una maggiore durata di riproduzione. 1939, l'Unione Sovietica invade l'est della Polonia poco più di due settimane dall'assalto della Germania ad ovest. 1939, avvia il campionato di calcio italiano con cui viene introdotta una novità per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e degli arbitri. Sulle loro maglie, pensate, compare un numero da 1 a 11 stampato sulla parte posteriore. Erano altri tempi. 1952, Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi nomina due nuovi senatori a vita. Si tratta dell'ottantenne Don Luigi Sturzo e del 63enne patriota e ambientalista Umberto Zanotti Bianco. 1957, la 23enne attrice Sofia Loren sposa in Messico il produttore cinematografico Carlo Ponti, di 22 anni più anziano. Ponti, già sposato con Giuliana Fiastri, rischia l'incriminazione per bigamia. 1964, il gruppo vocale statunitense delle Supreme pubblica il singolo Baby Love, distribuito dall'etichetta Motown e firmato da Brian ed Eddie Holland con la Mondozier. Sarà uno dei maggiori successi del trio formato da Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross. 1970, alle 20:30, due bidoni di benzina esplodono a Milano davanti al garage di Giuseppe Leoni, direttore del personale della Seat Siemens. Sulla saracinesca compare la scritta Brigate Rosse, il primo attentato firmato dal gruppo terroristico. 1973, la compagine italiana di governo guidata da Mariano Rumor lavora alla ricerca di equilibrio tra bilancio produttivo e stabilità della moneta. Industria e sindacati temono freni alla ripresa economica nel paese. Tra poco la seconda parte della storia di questo 17 settembre. Nel frattempo però un po' di Ogerow e la sua bellissima Boogie Down. Questa è musica, questo è il ritmo giusto per incominciare una nuova giornata.

Boogie Down al Jarro, io direi che possiamo andare anche subito con la seconda parte della storia di questo 17 settembre. Torniamo al 17 settembre del 1974, dopo 14 anni di dominio incontrastato alla presidenza della RAI, Ettore Bernabei lascia la carica e diventa direttore generale dell'Italstat, la società di Stato italiana che progetta e realizza grandi infrastrutture. Nel 1976, per gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto, il governo italiano vara una tassa una tantum su auto, moto e barche da versare entro il 31 di ottobre. 1977, processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana a Milano, l'ex ministro della difesa italiano Mario Tanassi e l'ex capo dei servizi segreti, il generale Vito Miceli, forniscono versioni contrastanti sui ruoli delle rispettive istituzioni nella vicenda. 1978, dopo un incontro a Camp David negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Menachem Begin e il presidente egiziano Anwar al-Sadat firmano una dichiarazione di intenti per il trattato di pace. 1980, l'ex presidente del Nicaragua Anastasio Somoza viene assassinato ad Asunción in Paraguay. Sempre nello stesso anno i rappresentanti di 30 comitati regionali adottano la risoluzione istitutiva del primo sindacato polacco autonomo e indipendente e l'atto di nascita ufficiale di Solidarność, protagonista delle ultime settimane di lotta operaia in Polonia. 1983, la ventenne Vanessa Williams viene incoronata Miss America. 1985, il conduttore televisivo Enzo Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Napoli per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai pregiudicati Melluso, Barra e Pandico. 1988, a Seul in Corea del Sud si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici estivi. Nel 1991 il governo sovietico di Mikhail Gorbachev decide la riabilitazione dello scrittore Aleksandr Solženicyn, esiliato dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. 1992, dopo quella di luglio con tasse su abitazioni e conti correnti bancari, governo di Giuliano Amato vara una seconda manovra finanziaria da 93 miliardi di lire. Innalzata l'età pensionabile, bloccati gli stipendi pubblici, introdotti tagli all'assistenza sanitaria e sui farmaci e il reddito minimo per i lavoratori autonomi. Nel 2000 l'Italia del nuoto conquista la prima medaglia d'oro olimpica della sua storia grazie alla vittoria di Domenico Fioravanti nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Sydney. Nel 2004 la polizia israeliana arresta due guardie del corpo della pop star Madonna. Hanno assaltato alcuni fotografi appostati davanti al suo albergo. Nel 2009 un attentato suicida compiuto dai talebani a un convoglio della NATO sulla strada per l'aeroporto uccide a Kabul in Afghanistan 6 paracadutisti italiani della Brigata Folgore e ne ferisce altri 4. Nel 2010 in Cile una trivellazione riesce a raggiungere i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità a San José da oltre un mese. Il foro è però insufficiente per attuare il salvataggio. Ed è tutto per la storia di questo 17 settembre.

Auguri, auguri a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi 17 settembre, il vostro compleanno, auguri da parte nostra, da tutte le nostre radio collegate. E allora ricordiamo che oggi sono nati anche Jean-Joseph Merlin, inventore dei pattini con ruote in linea, Stirling Moss, pilota automobilistico di Formula 1, Anne Bancroft, attrice, Ken Casey, scrittore, e poi Rosa Russo Iervolino, politico, ex ministro, sindaco di Napoli dal 2001 al 2011, Lorella De Luca, attrice, la ricordiamo in Poveri ma belli, e poi Reinhold Messner, esploratore, Narendra Modi, politico, primo ministro indiano dal 2014, Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, Sergio Iapino, coreografo, regista e autore TV, Damon Hill, pilota di Formula 1, campione mondiale 1996, Boots Luhrmann, regista, Bryan Singer, regista, Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, Monica Gasparini, giornalista e conduttrice TV, Anastasia, cantante, Gio Bastianich, imprenditore, personaggio TV, Alessandro Siani, attore, Simone Perrotta, calciatore, campione mondiale 2006, Silvia Salis, atleta, dirigente sportiva e politico, 10 volte campionessa italiana del lancio del martello, sindaco di Genova dal 2025, Luca Ravenna, comico e autore TV. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Rallentamenti sulla statale 340 Regina nelle due direzioni per un incidente avvenuto all'altezza di Carlazzo. 1 chilometro di coda a causa di un mezzo in panne sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione Ancona. Rallentamenti per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Valdarno e Incisa verso Bologna. E sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada è un cantiere la causa delle code tra Caserta Sud e il bivio per la 30 Caserta-Salerno in direzione Roma, mentre il traffico intenso la causa delle code di 2 km sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Caserta. Allerta meteo della Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte, di colore arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna e di colore gialla in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, oltre che nei restanti settori di Liguria ed Emilia Romagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci al nostro momento dedicato allo zodiaco, all'oroscopo, segno per segno anche per questo giovedì. Iniziamo subito con i primi sei segni, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna in Capricorno vi spinge a concentrare le vostre energie sul settore professionale e sulle ambizioni personali. Dopo due giorni di grande slancio, oggi è il momento di mostrare pragmatismo e disciplina. Toro, giovedì spettacolare per il Toro. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno si unisce al favore del Sole in Vergine, donandovi stabilità, sicurezza e una visione chiarissima degli obiettivi. Sarete impeccabili nella gestione delle trattative e troverete risposte concrete anche in amore. Gemelli, una giornata che vi spinge a rallentare i ritmi e a concentrarvi sulle questioni pratiche, sui bilanci familiari, sulla riorganizzazione delle risorse. La Luna vi invita ad andare a fondo nei dettagli senza fretta. Cancro, con la Luna che entra in opposizione dal segno del Capricorno, la giornata chiede un atteggiamento più flessibile nei rapporti di coppia con i collaboratori. Evitate di chiudervi in difesa, sfruttate la spinta di Marte nel vostro segno per dialogare con maturità ed estinguere ogni inutile tensione. Leone, un giovedì concreto, organizzato, molto produttivo. La Luna in sesta casa sollecita il lavoro quotidiano e la cura del corpo. Giornata perfetta per riordinare la scrivania, portare a termine le scadenze, concedervi un momento di meritato benessere a fine giornata. Vergine, con il Sole nel vostro segno e lo splendido supporto della Luna dal Capricorno, siete tra i favoriti assoluti. Oggi avete lucidità, forza d'animo, intuito infallibile. È il momento ideale per prendere decisioni importanti sul lavoro e vivere l'amore con grande stabilità ed entusiasmo. Bilancia, l'ingresso della Luna in quarto campo sposta l'attenzione sulle mura domestiche e sulla famiglia. Dopo le giornate veloci ed dinamiche appena trascorse, sentirete il bisogno di ritagliarvi uno spazio di tranquillità. In serata ritrovate serenità e calore nell'ambiente di casa. Ci fermiamo qui, poi ripartiamo naturalmente con i nostri segni zodiacali. Rimanete all'ascolto del Morning Show.

gli Alcazar insieme a noi con Crying at the Discotheque. Sono già le 7:41, perciò andiamo velocemente con gli altri sei segni zodiacali. Andiamo con, anzi sono rimasti in cinque, va bene, ok, lo Scorpione. Giovedì eccellente per lo Scorpione, la bellissima sponda della luna dal Capricorno stimola i contatti, la comunicazione e gli affari. Sarete convincenti, autorevoli ed estremamente precisi. Sagittario, la luna saluta il vostro segno per entrare nel settore delle risorse materiali. Questo giovedì vi invita a fare il punto sulle questioni economiche e sulla valorizzazione delle vostre competenze. Sul lavoro sappiate esattamente quello che dovete fare, quanto valete. Giornata giusta per raccogliere i primi frutti dei vostri sforzi. Capricorno, la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti. Siete forti, determinati, incredibilmente lucidi e pronti a prendere in mano la gestione di qualsiasi situazione. Acquario, giornata ideale per lavorare dietro le quinte e ricaricare le batterie. Con la luna in dodicesima casa, la scelta migliore è procedere con passo felpato, mettere a punto i dettagli di un progetto e regalare un po' di spazio alla riflessione interiore. Pesci, giovedì brillante ed estremamente rassicurante, ottimo aspetto della luna dal Capricorno, accende le amicizie, la collaborazione, i progetti di squadra. Sarete circondati da persone stimate e fidate. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo giovedì 17 settembre 2026. Naturalmente noi continuiamo e lo facciamo con dell'ottima musica. Rimanete con il Morning Show, arriva Fulminacci.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni, manovra elettorale, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, intervista con il vice premier Salvini. Von der Leyen, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, all'allarme sui nazionalisti. Crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. La Repubblica, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati. Bollo e regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. Von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Stampa, auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medie o piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, le posizioni e una manovra in vista del voto. La super Unione Europea con il Canada, von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi ultradestra, Ottawa membro associato. Il Fatto Quotidiano, Grillo sogna il partito con i giovani maschi, no degli ex, Giorgia la qualunque, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Il Resto del Carlino, stop al bollo auto nel 2027, crolla palazzo strage a Gaza, i bambini sotto le macerie. E poi ancora Guareschi, il mito diventa fiction, interessante, non solo Don Camillo e Peppone, il film domenica su Rai 1. Il Messaggero, auto medio piccole e moto via il bollo. Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, Roma preso il cecchino, ha sparato alle donne solo per divertimento, è un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte. La Verità, alla sinistra interessano le primarie, non la gente. La Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. I giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Ursula fa crollare il valore delle case e progetta l'eurobavaglio. Il socio di La Vitola pronto a denunciare Rai e Ranucci. Il Giornale, bollo ciao, governo abolisce una delle tasse più odiate, Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi. Quello che non torna nell'Europa di Ursula è il discorso di von der Leyen. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni, sintonia con Salvini, Tajani, Giorgetti. Orrore antisemita, rabbino sessantenne picchiato da tre giovani di origine araba a Milano. Canada nell'Unione Europea ed Europa più forte, ecco il libro dei sogni di Ursula. Libero, boom, via il bollo, niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW per tutti i motocicli. Giorgia chiude Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Ed ancora la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Il Sole 24 Ore, la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora, Casa Bianca scelta infelice. Petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Emergenza plastica, allarme alle imprese, a rischio la raccolta. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Roma batte Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci di Fredkin e Okatri. Il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, Benfica passa 0-2. Gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile. Juve è ora di ripartire e quindi ancora Spalletti con Nico,
con Senzao e Voltemade debutta Grabara. I tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. La Roma gioca d'anticipo. Gasp e lo scudetto promesso in 3 anni. Sabato lo scontro con l'Inter. Dal terzo posto di maggio l'idea suggestiva di provare a vincere il titolo già in questa stagione. 85 tiri in 4 giornate, una media di 3 gol e il 65% di possesso palle. I tifosi ci credono, in arrivo un altro sold out. Tempesta da Morim, esordio shock. Europa Liga, San Siro domina il club di Rui Costa 0-2. Milan affondato e fischiato, il Benfica ha un'altra marcia. Spalletti, Conte, la pressione è medicina. Alle 21 arriva il NEC, Lucio, bisogna essere da Juve, non deluderò Carnevali. Palladino cambia faccia al Bologna, contratto fino al 2029. De Bruyne va a 200, ha stregato Allegri e ha 199 gol in carriera. Chiudiamo con Tutto Sport. Povero diavolo, debutto flop in Europa, 2-0 Benfica, San Siro fischia. Ora 21 Juve NEC, Spalletti replica fiero a Carnevali, ironizza per le sue suggestioni su Conte. Juve, vederai che migliora, il tecnico bianconero non può fallire il debutto in Coppa. Ruggine e chili in più, Perri deve correre, Toro il caso portiere, 3 partite e 3 errori. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Noi naturalmente continuiamo e lo facciamo ancora con dell'ottima musica, salutando gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevole mattinata. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09. Un po' di musica per arrivare alle ore 8. Manà, ricordate questo brano? Vi sblocco un altro ricordo.

0: Su Radio Tigullio è il momento del format.
1: Neanche ci siamo accorti e già siamo arrivati alla metà della settimana, amici. Un buon giovedì e ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte della nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia con Radio Web. Beh, devo dire, si fa sempre più interessante seguire i nostri programmi, anche perché vi portiamo questa bella ventata di novità tecnologica ogni giorno nelle vostre case, anche nel vostro posto di lavoro o in auto, magari se in questo momento ci state ascoltando e siete in movimento. Rimanete con noi perché il tutto sarà arricchito anche da tanta buona musica.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Ve li ricordate i CD? Sì, non li avete sicuramente mandati in cantina, o qualcuno magari lo ha fatto, poi magari si è pentito, perché non ci sono dubbi sul fatto che lo streaming sia diventato certo la colonna portante, diciamo, dell'industria discografica di oggi, senza i proventi dalle piattaforme come Spotify, major etichette indipendenti e artisti che, ecco, si troverebbero ad affrontare una profonda crisi. Al tempo stesso però, attenzione, perché si registra un fenomeno da definire, diciamo così, un po' di nicchia, ormai quantomeno riduttivo, quello relativo alla crescita del supporto fisico. Ecco, molti hanno ricominciato ad acquistare i compact disc, i CD e i vinili. A dire il vero, c'è chi non ha mai smesso di farlo, e a certificarlo sono i dati delle vendite negli Stati Uniti che sono state pubblicate dal RIA. Un ritorno di fiamma, oppure mai se ne sono andate? Nel comunicato, diciamo così, della Record Industry Association of America si legge che un 25,9% delle entrate nella prima metà del 2026 in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo ancora di più nello specifico, ecco, i CD, dicevamo, sono letteralmente riesplosi con un più 58,6%, mentre i vinili si sono fermati a più 17,7%, vale a dire che, ecco, per i 33-45 giri la passione era già comunque riesplosa da tempo anche in Italia. E quindi, ecco, diciamocelo pure, che la tendenza può essere collegata ad alcuni fattori facilmente identificabili. Uno è relativo al continuo aumento dei prezzi per gli abbonamenti allo streaming. Ecco, chi non vuol dover fare i conti con le interruzioni pubblicitarie e magari le limitazioni in termini di funzionalità, si trova a dover sborsare cifre non indifferenti ogni mese. Inoltre, ecco, diciamo che sta crescendo quella che può essere descritta come una sorta di avversione al digitale, manifestata di recente anche in ambito gaming con le proteste che hanno preso di mira la Sony, la sua decisione di dire addio ai giochi PlayStation su disco. In generale, ecco, si sta avvertendo il desiderio di recuperare un rapporto tangibile con il supporto musicale, una modalità, diciamo così, di interazione con l'opera quasi del tutto sconosciuta alle nuove generazioni cresciute ascoltando i brani su Spotify, YouTube o scorrendo magari i feed dei social, quasi mai considerando un intero lavoro discografico nel suo insieme, limitandosi quindi alla riproduzione, diciamo, compulsiva di un brano, talvolta di un suo estratto. Ecco, questo quindi, come dicevamo, riporta in auge anche il concetto di possesso, per anni accantonato a favore delle sottoscrizioni a questi immensi cataloghi che oggi sono presenti nelle piattaforme. Però, dai, è una bella cosa questa, che si possa ritornare così a toccare qualcosa, magari il vinile soprattutto, che io non l'ho mai smesso veramente di ascoltare. Poi, vedere la puntina che cala sul solco è tutta un'altra cosa.

0: radio di Guglio Web.
1: Dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti perché si parla adesso di intelligenza artificiale, quella di ByteDance, che starebbe lavorando al suo modello capace di generare video spaziali in tempo reale. Tutto sotto la supervisione diretta dal suo fondatore Zhang Yiming. Ecco, questo progetto, il cui lancio potrebbe arrivare già nel prossimo mese, si baserebbe su SeeDance, che questo è il sistema di generazione video che comunque già esiste di questa azienda. E secondo delle fonti citate da Bloomberg, questo modello permetterebbe di creare una sorta di mondi virtuali interattivi per delle trasmissioni in diretta, cortometraggi o videogiochi. Le specifiche che sono state menzionate stanno a indicare, diciamo, una generazione di video on demand a circa 20 fotogrammi al secondo, con una latenza di circa 50 millisecondi. L'elaborazione, quindi, ecco, avverrebbe nel cloud anziché su dispositivi, il che ridurrebbe i requisiti hardware per i visori magari di realtà virtuale ed estesa. ByteDance, proprietaria anche di Pico, la sua divisione che è dedicata alla realtà estesa, destinerebbe, diciamo, proprio questo modello agli utenti con ambienti che reagiscono alla voce e anche ai movimenti. La priorità, diciamo, per l'azienda all'inizio dell'anno, ByteDance aveva già fissato una priorità, diciamo, in materia di intelligenza artificiale per il 2026. Con il World Model in cima alla lista, davanti al mantenimento quindi del vantaggio di SeeDance nella generazione video e così al miglioramento degli strumenti di programmazione e alla commercializzazione di Doubao. Il World Model quindi beneficeranno del più grande budget dell'azienda, stimato in diverse decine di milioni di yuan, ovvero 3 a 4 volte più di quanto vi spenderebbero i concorrenti. L'obiettivo era allora quello di consegnare almeno un modello di questo tipo entro fine anno, confrontandolo con Genie di Google, che permetterebbe quindi di navigare in immagini Street View renderizzate in tempo reale. Diciamo che l'azienda starebbe proprio esplorando due approcci, uno che è denominato visione linguaggio azione per l'intelligenza incarnata e la robotica, e un altro invece che è incentrato proprio sulla simulazione 3D, e questo per l'intrattenimento e i videogiochi. Il modello di video spaziale quindi rientrerebbe proprio in questa seconda categoria, che si appoggia su una base di utenti già esistenti. Noi appena arriva ve lo racconteremo, statene certi.
2: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: il meteo.it.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Dopo la musica ci ricomponiamo e andiamo avanti, perché adesso parliamo di un concetto che abbiamo più volte espresso all'interno delle nostre trasmissioni, quello della riparabilità, perché dovete sapere che a partire dal 20 giugno 2025 i produttori di smartphone e tablet devono indicare le informazioni sulla riparabilità in Europa attraverso un'etichetta dedicata, oltre alla classe energetica e alla durata della batteria. Questo si tratta di un obbligo previsto da vari regolamenti che partono dal 16 giugno 2023, quindi in base all'indagine che è stata effettuata da Right to Repair Europe, l'informazione non sarebbe ancora presente per l'80% degli smartphone. Nell'etichetta, quindi, ricordiamolo, deve essere indicato il punteggio di riparabilità mediante una lettera da A a E. Produttori e importatori che devono anche fornire poi le istruzioni di riparazione e i prezzi magari dei pezzi di ricambio su un sito web. Gli esperti di Right to Repair Europe, coalizione di oltre 190 organizzazioni di 30 paesi europei, inclusa iFixit Europe, avrebbero verificato se questi obblighi vengono rispettati. Quindi, analizzando i 2334 smartphone venduti in Europa nell'ultimo anno, un elenco che è già disponibile, c'è solo il 18% delle etichette che indicava correttamente un punteggio di riparabilità e link al sito con delle istruzioni e i prezzi. Il 19% conteneva link a pagine senza nessuna informazione, mentre quasi il 50%, ecco, c'era uno spazio bianco invece dell'URL. In alcuni casi un 5% c'erano link a Temu o AliExpress. Quindi non è che sia stato fatto molto, diciamo, proprio così in questo campo. E sicuramente, ecco, l'Europa premerà, diciamo, su queste aziende proprio affinché questo regolamento venga rispettato e questi dati vengano indicati nelle etichette.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

La puntata di Radio Web Amici continua ancora, io sono Maurizio Rossi, se siete arrivati in ritardo vi siete già persi tante notizie importanti, però ecco, sapete che abbiamo anche una possibilità noi di farvele riavere tutte quante chi ci segue nelle puntate speciali del sabato o della domenica. E adesso fermatevi un attimo perché qui c'è un prodotto nuovo e lo vogliamo segnalare, so che questa cosa a voi piace, interessa. Il produttore cinese che ha annunciato il nuovo Xiaomi 18 Fold, che sarebbe lo smartphone pieghevole che ha un fattore anche di forma un po' simile al Samsung Galaxy Z Fold 8, e dovete sapere che questo è il primo dispositivo che integra il processore X-Ring 03 che è stato svelato a fine agosto e sarà in vendita dal prossimo 10 di questo mese. Ecco, non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale. I due schermi dello Xiaomi 18 Fold avrebbero un rapporto di aspetto diciamo di 2:1, come un foglio di carta A4 in pratica, quindi ecco, possono essere sfruttati al meglio per i video, foto e documenti. Quello interno avrebbe una diagonale da 7,58 pollici e una risoluzione da 2364 per 1672 pixel, che non è male, mentre quello esterno avrebbe la diagonale di 5,38 pollici ed una risoluzione 1712 per 1168 pixel. Entrambi avrebbero questo refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e la luminosità diciamo fino a 4000 nits. Lo smartphone, che ha anche uno spessore insomma non esagerato, 5,02 mm quando aperto e 10,68 quando invece è chiuso, peso di 219 grammi. Ecco, come detto, questo è il primo dispositivo di Xiaomi che ha un processore X-Ring 03, quindi CPU 10 core, GPU 16 core, NPU a 4 core, affiancato ai tagli di memoria che sono da 12-16 giga di RAM appunto. Beh, devo dire che non è male. Poi ci sono delle specifiche ancora molto interessanti, come le fotocamere posteriori da 250 e 50 megapixel con ottica Leica, fotocamere interne e diciamo è una esterna da 16 megapixel, lettore di impronte digitale, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS Galileo, NFC, poi porta USB tipo C, batteria da 6000 mAh che ha una ricarica rapida da 67 watt e wireless da 50 watt. Il sistema operativo è Android. Bene, vi spiegheremo meglio sicuramente, anche per oramai mancano pochi giorni al lancio di questo prodotto.

siamo soddisfatti, diciamocelo pure, perché abbiamo ascoltato tanta bella musica, non ci sono mancate davvero queste novità eclatanti per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Domani venerdì quindi saremo di nuovo insieme, cercheremo di parlare anche molto di sicurezza informatica e frodi, attenzione, come evitarle, come riconoscerle soprattutto. Restate ancora con noi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani alla solita ora su questa radio.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: buon ascolto.
1: Buon ascolto e ben trovati a tutti in questa seconda parte del meglio di Nuovi Solchi 2026. Per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, quindi non volendo lasciarvi da soli, ho selezionato per voi e naturalmente tutti i brani pubblicati quest'anno. Non è una classifica, ma sono tutte quelle canzoni che sono tra le più trasmesse, le più scaricate e, perché no, anche tra le più belle. E anche oggi quindi non ci saranno delle novità, che ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dall'uscita del 26 settembre. Allora iniziamo subito con un brano italiano, uno dei tanti tormentoni sentiti e risentiti, il cui titolo significa capanna o piccolo rifugio sul mare. C'è Grama, che il 15 maggio pubblicava Cabana.

Cabana, un brano davvero piacevole, orecchiabile, un brano che racconta un forte desiderio e un incontro notturno tra due persone, quindi in pratica non fa nient'altro che descrivere quell'attrazione intensa, magica, nata in mezzo alla musica, in mezzo alla festa, dove come per magia tutto il mondo esterno, così per così dire, sparisce. Che dire, è la classica immancabile storia estiva che come sempre si perde tra le

quasi 20 anni fa, sarebbero 20 anni a ottobre, usciva nelle sale italiane Il diavolo veste Prada, il famoso film. Il 29 aprile 2026 arriva un po' il remake con una colonna sonora veramente di livello, e tra gli artisti c'è anche Lady Gaga con Shape of

E come sempre la Lady non lascia niente a caso, e con questo brano riflette il ritorno suo, quindi dell'artista, alle sue radici pop sperimentali, mantenendo però il focus sulla narrazione personale. Ed è proprio qui che il brano celebra la forza, la vulnerabilità e la complessità del corpo e dell'identità femminile. E allora Lady Gaga unisce quelle che sono le sonorità pop elettroniche a una sua potente interpretazione vocale, trasformando così il brano, la traccia, in un inno di emancipazione e accettazione di se stessi.

E ora un altro artista italiano che l'8 maggio pubblica il nuovo singolo, diciamo così, con la sua solita spensieratezza ma anche intelligenza, e si presenta ai nastri di partenza dell'estate con un pezzo dal ritmo travolgente, influenzato così un po' dal funk degli anni 70 e 80, con Summer Funk appunto, c'è Francesco Gabbani naturalmente.

Summer Funk, canzone in cui Gabbani usa l'ironia per raccontare la sua voglia di leggerezza e di spensieratezza estiva, però criticando con garbo quelle che sono le ossessioni moderne per le mode e l'apparenza durante la bella stagione. Ivano spinge a vivere l'estate quindi con autenticità e il ritmo che contraddistingue le musiche prettamente estive. Ha visto il ritorno di un gruppo che mi viene da dire molto spettacolare. Spero di riuscire ad andarlo a vedere, anzi quasi sicuramente, febbraio 2028 a Nizza, in uno dei loro concerti già programmati, che si annuncia spettacolare. Loro fanno un genere particolare, una musica particolare, forse li ricorderete più con il singolo Ameno. Con The Fallen King, per voi gli era

Progetto ideato dal musicista e compositore francese Eric Levy, mentre la parte vocale lirica della traccia affidata al tenore Shanul Sharma e la voce femminile quella di Florence Dedham. Il singolo è uscito a gennaio e ha anticipato l'album Era 7, che racconta in pratica la caduta di una figura potente e il riscatto morale di quella che è una comunità, celebrando così la forza della rivoluzione spirituale e il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo. E loro erano gli Era.

0: provvisoria del 2026.
1: Con voi
2: Fabio DJ.
3: E ora un altro grande, ma veramente grande, grandissimo, ha fatto la storia della musica internazionale, che questa volta si è unito ad una giovane voce pop. A maggio mi ha pubblicato Mi Grande Amor, che unisce la voce di Becky G alla chitarra.

collaborazione questa che unisce per così dire il vecchio al nuovo, e pensate che nasce proprio dal desiderio di Carlos Santana di unire le radici della musica latina con una nuova generazione di artisti pop. E nel brano, se ci avete fatto caso, avete potuto apprezzare, perché in questo caso proprio si tratta di apprezzare, come lui usa la sua chitarra quasi come una seconda voce che risponde e duetta direttamente con l'interpretazione e la voce di Becky G. Fantastico, c'è a dire solo questo, Carlo Santana è veramente un grande. Ora, poteva mancare il tormentone numero uno dell'estate 2026? Chiaramente la risposta è assolutamente no, soprattutto quando si parla di ferie estive associate ad un brano. Ecco che la mente va subito a un trio di voce femminile. La splendida Serena Brancale, che con Levante Delia ci hanno tenuto compagnia e ci stanno tenendo compagnia tuttora per tutta questa calda estate con Al mio paese.

Brano nato come un ritornello orecchiabile pensato per le sagre festa di paese, che invece è diventato virale sui social in poche settimane. Riesce anche ad unire quelle che sono le sonorità folk italiane a ritmi pop prettamente estivi. Il testo racconta con ironia la vita nei piccoli borghi, le tradizioni e la semplicità delle persone della provincia, trasformando veramente la nostalgia locale in un inno di festa da cantare tutti insieme a squarciagola, ed è quello proprio che avviene con Al mio paese. Ma sempre rimanendo in tema estivo, poteva forse anche in questo caso mancare l'indiscussa regina della dance floor? Anche in questo caso è assolutamente no la risposta. Allora ecco puntuale Madonna, che a luglio presenta Danseteria, è stata dal suo 15° album Confession 2.

0: ed è impossibile rimanere fermi sulle note danzeteria. È un po' quel brano che celebra le radici dance di Maria Veronica Ciccone e la cultura dei club newyorkesi dei primi anni Ottanta. Ora, se avete notato, il brano unisce sonorità disco synth pop con dei bassi incalzanti, trasformando così la pista da ballo in uno spazio di libertà assoluta, evasione e naturalmente rinascita personale. E il titolo ha proprio un sapore particolare proprio per Madonna, perché Danzeteria non è un titolo così a caso, era il nome dello storico club di New York dove la cantante lavorava, pensate, come guardarobiera, prima di raggiungere la fama e dove fu fatto ascoltare il suo primo demo solo per gli addetti ai lavori.
1: Quando Venere il leone non si
0: e ora un altro tormentone, però primaverile, ma che comunque si è trascinato anche per tutta l'estate. Insomma, sono diversi mesi che sentiamo questa canzone estiva dalla bella

È stata pubblicata il 13 marzo, ma Canzone Estiva ha iniziato la sua scalata nelle radio e nelle playlist proprio all'inizio della primavera, preparando però anche il terreno per diventare, come vi ho già anticipato, anche uno dei pezzi più suonati nei mesi estivi di questo 2026. Piace perché riesce ad unire sonorità elettropop incalzanti a un ritornello ipnotico. Poi parliamoci chiaro, la voce di Annalisa è bellissima e la produzione valorizza proprio l'estensione vocale di Annalisa, creando un perfetto equilibrio tra malinconia ma anche a ritmo travolgente. E finisce e conclude anche la nostra seconda parte del meglio del 2026, ma non è ancora finita, perché tra 7 giorni sarò di nuovo su questa emittente con altri brani usciti in questo 2026, in attesa poi di ricominciare, come già anticipato prima, con le novità a partire dal 26 settembre. Io vi ringrazio a tutti, vi saluto e vi do appuntamento tra 7 giorni.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigoglio Web.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigoglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigoglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigoglio. Vi aspetto!
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigoglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
7: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
8: Ciao, eccomi a voi con una nuova puntata di Incredibile. Per un'ora vi terrò compagnia con i miei racconti speciali e la musica che li accompagnano. Subito in Morciba, con The Sea.
7: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie

La storia che sto per raccontare mette insieme un paio di elementi che di per sé basterebbero a renderla incredibile, proprio come il titolo di questa trasmissione. Il primo è che il protagonista è un genio della scienza e gli scienziati, soprattutto se molto giovani e molto geniali come questo, hanno sempre delle storie incredibili. Il secondo è che si tratta di un mistero e i misteri sono incredibili e strani per definizione. È la storia della scomparsa di Ettore Majorana. 25 marzo 1938, ore 23:30 circa. C'è un piroscafo della società Tirrenia fermo nel porto di Napoli, pronto a partire per la Sicilia, destinazione Palermo. È un piroscafo di linea che fa avanti e indietro tra la Sicilia e il continente. Parte di sera, arriva la mattina presto, riparte la sera e arriva la mattina presto. Su quel piroscafo c'è un uomo, un giovane professore di fisica, magro ed elegante, i capelli lisci, pettinati con cura da una parte, con la riga, nerissimi, come gli occhi. È un siciliano dalla carnagione scura, come un saraceno, dicono gli amici. Si chiama Ettore Majorana ed è un tipo distinto, anche se un po' strano. Sotto le sopracciglia marcate, i suoi occhi hanno un'espressione assente, come se pensasse sempre a qualcos'altro. È sempre così. Qualunque cosa faccia, sembra sempre essere distratto da qualcosa di più importante. Ma quella sera, probabilmente, lo è in modo particolare. Ha appena imbucato una lettera diretta a un professore, Antonio Carrelli, il direttore dell'Istituto di Fisica di Napoli, dove il giovane insegna. È una strana lettera, scritta a mano con la sua calligrafia minuta e precisa. Ma una lettera che fa paura. «Caro Carrelli», scrive il giovane Majorana, «ho preso una decisione che era ormai inevitabile. La decisione è quella di uccidersi. Quella sera stessa, alle 23, si getterà in mare, dal piroscafo». Il giovane chiede inoltre perdono per le noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Poco prima, Ettore Majorana aveva lasciato un'altra lettera nella stanza dell'albergo Bologna, dove viveva quando insegnava all'Università di Napoli. È diretta ai genitori e sono poche righe, soprattutto di raccomandazioni. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Sono inequivocabilmente le lettere di un suicida. Riservato, corretto, gentile, anche timido, ma sicuramente uno che si vuole ammazzare

Invece, il giorno dopo, il 26, il professor Carrelli non ha ancora ricevuto la lettera che gli arriva un telegramma da Palermo. È del giovane aspirante suicida che ha cambiato idea. Il mare, dice, lo ha rifiutato. Tornerà a Napoli, all'albergo Bologna, e non si ucciderà più. L'unica cosa che farà sarà smettere di insegnare. Il giorno 26 marzo, alle 7 di sera, il piroscafo postale che collega la Sicilia al continente parte da Palermo e arriva a Napoli alle 5:45 del mattino dopo. E Majorana? È tornato all'hotel Bologna come ha scritto nel telegramma? No. Ettore Majorana non lo vedono né all'hotel Bologna né all'istituto di fisica, né i genitori a Catania, in Sicilia, o gli amici a Roma o a Napoli, o da nessun'altra parte. Ettore Majorana è scomparso. Dov'è finito? Se lo chiedono i suoi genitori e i suoi

0: amici, se lo chiede la polizia, a cui è stata denunciata la sua scomparsa. Ma se lo chiedono anche il ministro della cultura Giovanni Gentile, il capo della polizia Arturo Bocchini e se lo chiede anche Benito Mussolini. Siamo nel 1938, in piena epoca fascista. Come racconta lo scrittore Leonardo Sciascia, in un bel libro che si intitola appunto La scomparsa di Maiorana, il duce in persona scrive:
1: si trovi
0: a mano sulla copertina color panna del fascicolo. Perché Ettore Maiorana non è soltanto un giovane insegnante di fisica. Ettore Maiorana è Ettore Maiorana, e cioè un genio. Quando era bambino, un bambino di 4 anni che non sapeva neppure leggere o scrivere, Ettore era in grado di moltiplicare tra loro numeri di 3 cifre. Era un gioco. I genitori gli dicevano 320 per 512, per esempio, lui si infilava sotto il tavolo, ci stava qualche secondo e poi usciva fuori con il risultato. Finisce le scuole in fretta e si iscrive all'università, prima ingegneria, poi passa a fisica, quando lo fa anche un suo amico, ed è la scelta giusta. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 30, la fisica italiana sta conoscendo un periodo particolarmente fortunato. Quelli, infatti, sono gli anni dei ragazzi di via Panisperna.
2: Adesso ci sono i Depeche Mode con Ghost Gain.
3: Incredibile!

0: Amo la notte perché non mi dà ragione, me la toglie.
1: Li hanno chiamati così perché è lì che si trovava il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, frequentato allora da giovani e geniali ricercatori che lavorano insieme sotto il coordinamento di Enrico Fermi, giovanissimo premio Nobel per la fisica. È là, in via Panisperna, che vengono fatte alcune scoperte importanti che porteranno al primo reattore nucleare. Poi in Italia arrivano le leggi razziali che impediscono ai non ariani, quindi agli ebrei, di insegnare e anche di frequentare le università. La moglie di Fermi è ebrea, come lo sono alcuni dei suoi collaboratori più stretti, che non possono più lavorare ai suoi progetti, e lui stesso non è ben visto politicamente dal regime, per cui, assieme ad altri del suo gruppo, se ne va negli Stati Uniti a collaborare al progetto Manhattan, che produrrà la bomba atomica americana. Prima di questo, la fisica italiana è quella d'avanguardia di via Panisperna, ed Ettore Majorana è uno di quei ragazzi, uno dei più strani. Sembra che non gliene importi molto, anzi, sembra uno che non si impegna, sempre distratto, sempre a pensare a qualcos'altro. Ma non è che non si impegna, è che non ha bisogno di impegnarsi. Come dice Enrico Fermi, al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Quelli che fanno del loro meglio, ma non vanno lontano. Quelli che arrivano a grandi scoperte. E poi i geni, come Galileo e Newton. Ecco, dice Enrico Fermi, Ettore era uno di quelli. Ettore Majorana è un genio e, come tutti i geni, è anche un tipo un po' strano. Timido, taciturno, molto schivo e poco interessato alla carriera e ai riconoscimenti. Si mette a pensare a un problema, segue una teoria, cerca una dimostrazione. Trova la soluzione, gli viene in mente all'improvviso. La annota da qualche parte, a volte su un pacchetto di sigarette che si è trovato in tasca, poi la verifica, la discute con gli altri di via Panisperna, e appena capisce che è giusta, la butta via e se ne dimentica. Come se arrivare alla soluzione, capire che è in grado di arrivarci, fosse già abbastanza. Un giorno si mette a pensare, fra le sue ricerche, e dimostra che il nucleo dell'atomo è fatto di neutroni e protoni. Ma non lo dice praticamente a nessuno, non pubblica nessun articolo. Quando il professor Heisenberg arriva alle stesse conclusioni e le pubblica, Majorana è contento, gli fa i complimenti e va in Germania, a Lipsia, a studiare da lui.
2: Incredibile!
3: Adesso il Level 42 con Good Man in a Storm.

0: Incredibile.
1: È strano Ettore Majoran. In Germania ci resta 6 mesi, si occupa di fisica, parla solo di quella, pubblica anche qualcosa, poi torna in Italia e sembra non volersene occupare più. All'Istituto di Fisica di Via Panisperna non si fa vedere, non frequenta i professori, si chiude in casa e con quei pochi amici che vanno a trovarlo parla ad altro. Lavora perché si usa che lavora, anche 12 ore al giorno. A cosa? Agli amici non lo dice, non lo dice a nessuno. Si occupa di fisica sicuramente, è la sua vita, ma in che modo non si sa. Scrive tutto il giorno, ma poi distrugge tutto quello che scrive, o almeno lo fa sparire. Di tutto quello che elabora, restano soltanto 2 brevi saggi. Sembra che lavori a qualcosa di molto misterioso, qualcosa che ha a che fare con l'antimateria. Una particella, neutrino Majorana l'hanno chiamata, poi. Ma è soltanto un'ipotesi. Continua così per 4 anni. Poi viene a sapere che c'è un concorso per insegnare fisica all'Università di Roma. I posti sono già assegnati, come spesso succede all'università, e allora lui decide di concorrere così, per il gusto di rovinare tutto. Sapendo che vincerà sicuramente, l'università lo blocca, gli assegna un altro posto a Napoli, per chiara fama, senza neanche un concorso. Ed ecco che Ettore si ritrova a insegnare fisica teoretica all'Istituto di Fisica di Napoli, direttore Antonio Carrelli, alloggiando all'Hotel Bologna. Pochi mesi, fino al 26 marzo 1938, quando Ettore Majorana scompare. A cercarlo è la questura di Napoli, assieme a quella di Palermo e di Roma, e anche alla direzione della polizia politica. L'ipotesi più seguita è anche la più semplice. Quando uno strano come questo strano professore di fisica scrive che si vuole ammazzare, monta su un piroscafo e poi sparisce. La cosa più semplice è che si sia ammazzato davvero, si sia buttato in mare e lì sia sparito.
2: Con i suoi sortilegi, la notte è anche un cammino verso l'illuminazione.
1: Lucio Dalla. Com'è profondo il mare.

perché si sarebbe ucciso? Perché era strano, appunto. Matto lo era sempre stato e da quando era tornato dalla Germania sembrava soffrire di una grave depressione. Sempre chiuso in casa, senza radersi o tagliarsi i capelli, a fare discorsi strani con gli amici. Forse era depresso appunto perché era un po' matto, o forse perché erano stati i suoi studi di fisica a spaventarlo. Majorana è bravo, è un genio, si occupa di fisica nucleare e sicuramente lo sa dove andranno a finire le ricerche, come lo scoprirà presto anche Enrico Fermi. L'energia atomica, la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, l'olocausto nucleare e chissà anche la fine del mondo. Chi lo frequentava allora dice che sembrava spaventato. Ripeteva: siamo sulla strada sbagliata. Gli scienziati sono sulla strada sbagliata. La questura non arriva fino alla bomba atomica, che ancora non c'è, e la fantasia della polizia non arriverebbe comunque a tanto. La polizia si ferma alla depressione e alla follia e si convince che Majorana si sia suicidato gettandosi dal piroscafo. Non all'andata verso Palermo, perché la Tirrenia ha staccato un biglietto di ritorno a Napoli e c'è un passeggero che dice di aver diviso fino all'alba la cabina con un uomo corrispondente alla descrizione di Majorana. Forse il passeggero si sbaglia o forse Majorana si è gettato in mare subito dopo. Comunque si è suicidato. Qualcuno però la pensa diversamente. Lo stesso capo della polizia di allora, Arturo Bocchini, sulla cartellina siglata da Mussolini, "Voglio che si trovi", aveva scritto: "I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire". Perché in quei giorni, oltre a scrivere quelle due lettere che parlano di suicidio, Ettore Majorana fa anche un paio di cose strane, che sembrano in contraddizione con quello che scrive. Ritira tutti i suoi soldi dalla banca e si fa pagare gli stipendi arretrati dall'università. E si mette in tasca il passaporto.

0: Mettiamo che Majorana non si sia suicidato allora. Che gli è successo? Dov'è finito? Ci sono varie ipotesi. Una è che si sia ritirato in convento. Forse è pazzo, forse è depresso, forse è spaventato dai risultati terribili che la scienza e soprattutto la fisica possono raggiungere. Ci sono due modi per chiamarsi fuori da tutto questo: uccidersi oppure sparire. Forse all'inizio si voleva ammazzare davvero e poi ha cambiato idea. Oppure ha fatto finta perché non lo cercassero e poi è andato a rinchiudersi in un convento. A pensarlo, sulla base di alcune segnalazioni e della testimonianza del superiore di un convento, per cui un uomo che rispondeva alla descrizione di Majorana gli aveva chiesto asilo, sono soprattutto i familiari di Ettore, alcuni suoi amici e lo scrittore Leonardo Sciascia. Se è andato in convento per scomparire, ci è riuscito, perché nessuno ne ha mai trovato traccia, in nessun convento o certosa d'Italia o all'estero. Un'altra ipotesi è quella che durante il suo soggiorno in Germania, Ettore Majorana si sia lasciato affascinare da Hitler e dal nazismo. Il suo timore, quindi, non sarebbe stata la scoperta della bomba atomica, ma che a scoprirla fossero stati gli americani e non i tedeschi. Majorana avrebbe quindi lavorato in segreto per i tedeschi fino alla fine della guerra e poi sarebbe morto o scappato per nascondersi di nuovo. Ma c'è chi ha analizzato le sue lettere e i suoi discorsi con gli amici e non li ha trovati così favorevoli al nazismo, non così tanto almeno. Un'altra ipotesi ancora lo vuole in Argentina, dove qualcuno lo avrebbe visto intorno agli anni 60, come afferma per esempio un immigrato italiano intervistato dal programma Chi l'ha visto. È là che è fuggito, invece di andare in convento? O dopo che la Germania nazista era stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale? Oppure è lui quel barbone che girava a Mazara del Vallo all'inizio degli anni 60, che assomigliava a Majorana e parlava proprio come un genio della fisica? Oppure. Le ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana sono tante e sono tutte così affascinanti da risultare allo stesso modo credibili o incredibili. E poi è lo stesso. Nel 2014, a 76 anni dalla sua scomparsa, la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla fine di Ettore Majorana. Un ispettore di polizia argentino ha rilasciato un'intervista alla televisione e dice di averlo visto a Buenos Aires verso la fine della guerra. Così i carabinieri sono andati in Argentina a verificare l'informazione e il mistero è tornato di attualità. Anche se, come dicono i parenti di Majorana, e hanno ragione, Ettore Majorana non è soltanto un mistero legato alla sua scomparsa.
1: Sarebbe bello odorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.
0: Seal con Crazy.

0: le paure del giorno. Amano rubare i sogni della notte.
1: Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio. Incredibile. Termina qui la puntata di Incredibile. Vi aspetto alla prossima, sempre con me, Luca Rossi, sempre sulla stessa emittente. Ciao, a presto. Ah, dimenticavo, occhio alla Ghost Track.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Guardi, sono arrivate le gomme del camion.
1: Scusa, sei Ivano?
2: No, il supermarket del camion. Sono arrivate le gomme.
1: Allora, ho sbagliato il numero, mi scusi.
2: Ma non sono le vostre? No, non sono le vostre.
1: Sì.
2: E chi le viene a ritirare? Le portiamo noi?
1: Che cosa?
2: Le gomme del camion.
1: Quali camion?
2: Avevate ordinato 4 gomme nuove del camion.
1: Ma beh, io sono un'altra Io non ce l'ho il camion.
2: Ah, non ce l'ha lei il camion?
1: No, ma lei mi ha chiamato.
2: Perché le ordinate se non ha il camion?
1: Ma che cosa?
2: Le gomme.
1: E che le ordinate le gomme? Chi la conosce?
2: Ah, a posto, allora la saluto.
1: Ha sbagliato il numero.
2: Grazie.
1: Prego.

Ma io dico, quando qualcuno vi chiama e vi dice sono arrivate, ma prendete la palla al balzo, cioè quattro gomme del camion costeranno, non so, 4-5 mila euro se non di più, le prendete, le ritirate, casomai ve le rivendete, ma prendete la palla al balzo, ragazzi. Comunque, a parte questo, inizia Supermarket Show con voi, Daniele Dalmuto. Già in maniera devastante ha incominciato questa puntata, molto imbarazzante, devo dire la verità, ma il condimento della pasta che è ancora in cottura sinceramente oggi è molto molto ricco, quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Monica!

Ed anche oggi puntuali torna al nostro almanacco del giorno dopo, che ricorda Beata Caterina Dorotei. La Beata Caterina Dorotei viveva in Toscana nel 400, era una maestra di scuola elementare, severa ma giusta. Si dice che insegnasse ai bambini a leggere usando solo proverbi e ricette di cucina. Un giorno, mentre spiegava la O di olio, un bambino le chiese se anche Dio si scrivesse con la O. Lei rispose: no, ma in Dio c'è tutto quello che è rotondo, il sole, la luna e la focaccia della domenica. Quando morì, il villaggio giurò che ogni volta che si impasta il pane, l'odore del forno diventa più dolce. È patrona delle maestre, dei fornai e di chi crede che la grammatica serva solo se profuma di casa.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì, scusi, gentilmente, noi non abbiamo capito bene questa storia della lettera O.
1: Io ne ho capito una parola.
0: No, dicevo che noi non abbiamo capito questa descrizione della lettera O della beata Caterina.
1: Caterina?
0: Sì, quella che viveva in Toscana.
1: Ah, non lo so io.
0: Cioè, era una maestra di scuola, se si ricorda, scuola elementare.
1: Ma quale scuola elementare? Io sono vecchia, sa.
0: Non lo so, però forse l'ha conosciuta perché questa Caterina viveva nel 400 circa.
1: Guarda, io non conosco nessuna Caterina.
0: Quindi la salutiamo.
1: Grazie tanto, arrivederci.

E qui facciamo un salto esattamente nella città di Como, dove trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo. Il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Immobiliari. La SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge

È veramente piacevole rimettere in carreggiata questo talento ormai non più presente con noi, ma non fisicamente, nei pensieri, nella memoria. È vivida e ferrea la preponderanza di Donna Summer nella fantastica interpretazione denominata Breakaway. Adesso 2005, l'anno di Trapping di Robbie Williams, tratto da Intensive Care, un brano psichedelico ed introspettivo. E con la citazione di Gandhi apre il brano First Day in Your You, Day They Love and You, Day They Fight You, Then You Win, verità ignorate o lotta personale. Robbie la descrive come mini opera gangster e non cabaret reggae, parla di gangster che non si ammazzano tra loro, falsetto appunto, disco di un Have Had and I Can Take. Influenze dei Clash nel ritmo, possibile riferimento a dipendenze o fama di tripping mentale naturalmente, e prima della canzone scritta da Steve Duffy dopo la fine del sodalizio con

nel vivo della Italo Disco, anche se questa formazione è, o questo duo, questi fratelli, questi gemelli, i Twins, erano tedeschi, comunque imperversarono all'interno del fenomeno iniziale degli anni Ottanta in quello che fu determinato come Italo Disco. Non Face to Face, Heart to Heart o Ballet Dance, bensì un'altra cosa che è nata nel mezzo a queste due canzoni citate, ovvero sia Not the Loving Kind. Adesso, per giungere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione, Again, un prodotto del 2000 di Lenny Kravitz, unico inedito del suo primo Greatest Hits, una power ballad rock con un amore da riconquistare, scritta ed arrangiata e prodotta dal Lenny Kravitz per l'album Lenny Esclusa, perché non si adattava al tono, fu inserita poi nella Greatest Hits per spingere le cosiddette vendite natalizie. Kravitz suona tutti gli strumenti, è uscita il 22 settembre del 2000 con Heavy Promotion Radio ed Internet. Again.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua.
1: Radio Tiguglio.
0: Dedo DJ è ancora qui. E la musica continua.
2: Seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo subito ad iniziare con un brano del 2002 di Daniele Silvestri che prende il titolo di Salirò, un inno alla rinascita personale apparentemente allegro ma con un testo profondo sul superare i lutti e le rotture, scritta dopo la morte del padre di Silvestri appunto nel 2001, riflette sulla depressione, sul bisogno di volare via e risalire molto lentamente.

0: affacciatasi i primi mesi del terzo millennio, è stata poi un'ascesa vertiginosa, anche con collaborazione quella dei Maroon 5, riproposta in chiave più, come si suol dire, R&B con Sunday Morning. Continuiamo Suoni senza età con un prodotto del 1983 che prende il titolo di Gold ed è interpretato dalla formazione delle Spandau Ballet. Il singolo è all'interno dell'album True, è stato un inno pop rock con influenze James Bond, è scritta da Gary Camp, è stato un omaggio ai temi cinematografici di John Barry, specialmente a quelle colonne sonore di James Bond, è sicuramente e presumibilmente un possibile riferimento con il film Goldfinger. Nato dopo il flop She Loved Like Diamond del 1981, Gary Camp voleva catturare un sound epico dal film con riferimenti a Partners in Crime ed Avventura. Pubblicato il 5 agosto del 1983, è stata la numero 2 della UK Single Charts, pensate, dietro a Red Red White degli UB40 e alla numero 29 di Billboard Hot 100, maggior hit dopo appunto True. Inno olimpico, è stata suonata anche alle Olimpiadi G del 1988 e remixata da Paul Oakenfold per London 2012, ogni medaglia d'oro appunto ok, adattata poi a fan dei West Ham, Carol Cole al posto appunto di Gold, ed è stato girato a Carmona in Spagna da Brian Duffy, band in deserto e strade in cerca di pezzi d'oro per un puzzle cameo di Sadie Frost.
1: Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I can't.

direttamente da Lusalento, lo sole, lo mare, l'Oriento, con Via le mani dagli occhi. Questi erano i Negramano. Dirigiamoci negli anni '80 con Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Pensate, il terzo number one consecutivo in America del duo Dieter Bohlen e Thomas Anders. Un classico eurodisco su di un amore, appunto, definirei disperato. Scritta appunto da Dieter Bohlen per il secondo album Let's Talk About Love, è uscita il 2 settembre del 1985 come singolo ispirata scherzosamente alla cannolina maltese Cherry di Thomas Anderson, e Dieter prendeva in giro l'eccessiva dedizione, testo in solitudine e passionale travolgente.

Il sound è quello riconoscibilissimo di Nile Rodgers per quella che era nel 1982 la produzione a David Bowie, Let's Dance, e poi Craig David qualche anno dopo gli ha fatto un remix sopra, mantenendo intatta la line-up e il riff originale, appunto coniato da questi due artisti precedentemente menzionati. Off Let's Dance, Craig David. Adesso invece siamo arrivati al consueto appuntamento con il disco dimenticato, che come ben sapete sancisce la termine del nostro programma a nostra disposizione. Il disco dimenticato è quel momento in cui si va a scuotere le coscienze, si va a smuovere nel profondo dei vostri ricordi, della vostra memoria. Ci congiungiamo con Shape of My Heart di Sting del 1983, che è una ballad soft rock dall'album The Summoner's Tale, su un giocatore di carte filosofo che cerca una logica mistica nel caso. Il riff di chitarra nacque da un esercizio di Dominic Miller ispirato a Chopin e John McLaughlin, senza la terza nota appunto dell'accordo. Sting la sviluppò durante una passeggiata nei boschi dopo aver ascoltato la demo e registrato in un giorno con la batteria Drum Machine. Narra di un giocatore che non punta soldi o rispetto, ma a decifrare la geometria sacra del caso e la forma del cuore. Sting è un filosofo che indossa una maschera costante, teme di esprimere emozioni, la vita è un gioco serio. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.

0: Suoni senza età. Ogni nota resta qua. Grazie per essere stati con noi.
1: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.

0: siamo noi.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Radiomania Day by Day.
3: Blackbirds, prima di City Life e prima di Flying Start c'era il punto zero. Torniamo a Berkeley, California, presso gli studi della Fantasy, ottobre 73, marzo 74. Sei studenti a tempo pieno della Howard University. Il loro capo dipartimento è Donald Byrd, leggenda della tromba. In regia con lui un mago, Larry Mizel, quello dei Jackson 5 e quello che ha inventato il suono jazz funk. Entrano in studio e, parole del batterista Kate Kilgo, non sapevamo assolutamente nulla di registrazione ed escono con un capo.

L'album va al numero 96 della classifica pop, al numero 14 di quella R&B e al numero 6 di quella jazz. La copertina non è una foto della band, è un dettaglio di un Van Gogh, campo di grano con corvi. Già, questo dice tutto. Arte nera, arte colta, ma con le radici nel groove.

C'è una nota di copertina che pochi possono vantare. Parole di lode di Roberta Flack, anche lei ex universitaria della Howard. La formazione è già quella leggendaria: Kevin Toney alle tastiere, Joy Hall al basso, Barney Perry alla chitarra, Alan Burns ai sax, Kate Kilgo alla batteria, Perk Jacobs alle percussioni e Donald Byrd stesso alla tromba e al filicorno. Da qui, un anno dopo, nasceranno Flying Start con Walking in Rhythm e poi City Life, il disco d'oro. 3 album in 18 mesi, una trilogia universitaria che ha cambiato il funk. E come diciamo sempre, in un mondo così si salva solo la

Si apre con Do It Fluid, numero 69 nella classifica pop, numero 23 in quella soul, scritta da Donna Byrd, poi Cat Liver, scritta da Larry Nitzel. Funky Junkie, pura jam. L'album va al numero 96 della classifica pop, al numero 14 di quella R&B e al numero 6 di quella jazz.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.

Flying Start, partenza volante. Se City Life era la vita di notte, questo è il giorno prima. Siamo nel novembre del 1974. I Blackbirds hanno appena pubblicato il loro primo album omonimo. Tutto questo a giugno. Un successo universitario. Il loro prof, Donald Byrd, non li ferma. Ragazzi, torniamo in studio. Agosto, settembre, ottobre 1974. Di nuovo alla Sound Factory di Hollywood. Risultato? Secondo album in 5 mesi. Si chiama proprio così, Flying Start.

e dentro c'è la hit che li farà esplodere in tutto il mondo. Walking in Rhythm, scritta dal chitarrista Barney Perry, entra nel numero 6 della Billboard Hot 100 e al numero 4 della classifica Soul, l'album numero 30 nella classifica Pop, numero 5 nella classifica R&B e numero 2 nella classifica Jazz. Un altro bel colpo.

Sono sempre loro, i ragazzi della Howard University. Kevin Toney alle tastiere, Alan Burns al flauto e al sax, Barney Perry alla chitarra, Joe Hall al basso, Kate Kilgo alla batteria e voce, Birk Jacobs alle percussioni. È più melodico di City Life, più solare. Se City Life era funk da club di Washington, Flying Start è una partenza volante verso il sole.

prodotto sempre da Donald Byrd per la Fantasy Records. E sapete qual è la cosa più moderna? Questo suono, che nel 74 era jazz fusion accessibile, 20 anni dopo i produttori hip hop se lo sono campionato all'infinito. Questo era Flying Star, il decollo dei Blackbirds, e domani atterriamo a City Life. In un mondo così, si salva solo la musica.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Radio Tiguglio.

0: Siamo equilibristi, siamo ballerini, siamo giganti, siamo bambini, in un film di Federico Fellini.
1: Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Viral Shazz Chart ogni settimana su Radio Tiguglio Web con Silvia Dini.
3: Benvenuti nella Viral Shazz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, ben ritrovati. Pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidare in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take

Così lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel. Il brano è Piano Man.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Niente fronzoli, via i colori. Resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con

Che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile? È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oake, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Viral Shots Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: I love my radio.
7: Radio Tiguglio.
8: Viral Shaft Chart.
9: Viral Shaft Chart.
8: Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
10: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shazz Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

Siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70 fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: Alcotec. From 7 bar FM barra diagonale alter radio Alcodei.
4: From 7 bar FM alter radio Alcodei.
3: From 7 va.fm barra alter radio Alcodei.
5: From 7 va.fm alter radio Alcodei.
6: From 7va.fm / alter radio Alcodei.
7: Ci siamo, benvenuti al nuovo Olgo Day. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie, basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Olgo Day insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante, oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche. E siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

per un amico in più, Riccardo Cocciante, oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo. La scritta "Quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
1: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna. Perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto. Il rapporto
0: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
1: Sì, poi alla fine è normale.
0: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
1: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco. In questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica, con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni. Ma mi volevo soffermare ancora sul il perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima. Quindi ecco perché chiamo è la cura, la musica è la cura.
0: Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
1: Esatto. Ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
0: Sì.
1: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me. Quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera, quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda.
0: molto anche infinita, visto che comunque continua questa estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte, come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
1: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte. Instagram, ci sono io.
0: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
1: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma. Spero.
0: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
1: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Verrà conosciuta tramite
0: l'intervista. Ciao Valentino.
1: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella Bella.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Caluffi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo, che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Amoruso. La canzone si chiama Pura Così.

0: Fino a impazzire.
1: Pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

0: L'incontro, la canzone di Tati S anche oggi tra le promozioni di Ora Musica.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Tre brani ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna, oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi nel nostro angolo dei ricordi Giorgio Moroder. Qui andiamo proprio in anni d'oro della disco music. Qui tra il 77 e l'80 è nato il movimento disco music e lui è stato sicuramente uno dei grandi pionieri. Lo ricordiamo tra l'altro come produttore di Donna Summer e di tantissime altre robe. Questo però è un brano tutto suo, From Here to Eternity, ci riporta nel 1977 nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, Giorgio Moroder.

From Here to Eternity, Giorgio Moroder, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super pezzo che ci ha riportato nel 1977. Tornano le promozioni di Ora Musica con Angelica De Mondi, la sua canzone Au Revoir.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Denis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Jones.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Ok, ok, questo è il singolo di Ste Come Stai tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e si torna nel 1979. L'album è Breakfast in America, loro sono i Supertramp e questa è The Logical Song.

The Logical Song, i Supertramp, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con l'album Breakfast in America del 1979. Torniamo alle nostre promozioni. 16 29.

un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire.

0: 16, 16, questo era 29 marzo, Aura Musica tra le nostre novità.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 33 minuti.
3: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

santo subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: È già domani
1: Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno: Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo

0: L'Angeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, arriva puntuale il saltino indietro nel tempo. Siamo andati all'anno 1985, quando Luca Garboni ci proponeva il brano Settembre, tratto dall'album Forever. Un ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: Avete sentito le ultime su Shakira? La sua canzone dei mondiali, quella che stiamo ascoltando in sottofondo, Dai Dai, ha fatto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube in 3 mesi, primo video del 2026 a farlo. Ma la notizia bella è un'altra: Shakira ha detto che tutti i soldi della canzone li regala per far andare a scuola i bambini di tutto il mondo, e per ogni biglietto dei suoi concerti regala $1. Lei che balla i bambini che vanno a scuola, e ha anche costruito una scuola vera in Colombia con 34 classi e campo da calcio per 1200 bambini. Brava Shakira.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: ascoltando.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
3: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl, remixato da Mario Fargetta.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Gun.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: giorno di meno di scuola. La prima vera vacanza per San Francesco sarà l'anno prossimo. E poi è andata proprio male quest'anno agli studenti, perché il 1° maggio cade di sabato, il 25 aprile di domenica, quindi niente ponti lunghi quest'anno.
1: Troppo forti con Alex De Sì. Era una

0: le hit del momento, ma anche quelli del passato. Facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, andiamo all'anno 1982 con gli ABC che ci proponevano questo grande successo del Look of Love.
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: un bel salto indietro nel tempo con gli ABC qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo Forti.
2: Ho capito, sì. Mica succede.
3: I consigli di Daria.
4: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Acqua e aceto per sbrinare il freezer. Sbrinare periodicamente il freezer è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento nel tempo, poiché il momento ideale per farlo è quando al suo interno ci sono poche scorte congelate, è necessario programmarlo in anticipo. Mettete gli alimenti congelati in borse termiche dopo averli avvolti in carta di giornale. Staccate la spina dalla presa, mettete degli stracci sul pavimento e ponete nel freezer una tazza di acqua bollente con un po' di aceto. Dopo mezz'ora aprite lo sportello ed eliminate con una spatola di plastica i residui di ghiaccio. Passate all'interno del freezer uno straccio bagnato con acqua tiepida e asciugate. Riavviate il frigo e riponete nel congelatore una volta che ha raggiunto la temperatura ideale gli alimenti. Così le forbici tornano come nuove. Se le forbici cominciano a non tagliare più, prendete un foglio di carta abrasiva a grana fine e tagliatela più volte. Così facendo, le lame torneranno come nuove e recupereranno la loro efficienza. Quando invece le forbici si induriscono perché il metallo si è sporcato o si è ossidato, mettetele per una notte in una miscela composta da un terzo di petrolio e due terzi d'olio, poi asciugatele bene. Per eliminare la ruggine che si forma sulle forbici, tagliate a metà una cipolla, cospargetela di zucchero e passatela sulle lame. Torneranno pulitissime.
5: Troppo Forti.
6: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
7: Soundcheck. Prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Gun.
1: Sa prova, Soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 16 e 31 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: One ticket, please. Now, almost everybody's here.
5: Hey, what's going on, man?
6: Yeah, she's at home.
4: Yeah, she

0: che bel saltone indietro nel tempo con Barry White qui all'interno di Troppo Forti. Ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Alex De Simbuce, Stefano Calisto in console, ma abbiamo anche la nostra ospite. Sì, fra qualche istante faremo quattro chiacchiere qui all'interno della nostra programmazione. La nostra ospite è lì pronta che mi sta aspettando telefonicamente, e allora noi andiamo con la sigla.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, ci sono pronto a far quattro chiacchiere con Roberta Modigliani. Ciao Roberta.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Grazie, grazie. Allora Roberta, che stai combinando musicalmente parlando in questo periodo?
2: Musicalmente parlando, è uscito il mio nuovo singolo, che è un singolo prettamente estivo. Dal titolo, insomma, si evincerebbe questo, poi in realtà il testo dice tante altre cose. E sono molto contenta perché sembra stia piacendo molto, è già in rotazione radio anche all'estero. E quindi dai, vediamo che cosa succede.
0: All'estero dove viene ascoltata?
2: A Santo Domingo e in altri paesi, sì, anche negli Stati Uniti, in varie radio italiane all'estero.
0: Bello, bello, siamo contenti di questo, quando la nostra buona musica va oltreoceano, anche va anche più vicino a noi, però sempre all'estero.
2: Però sono orgogliosa di
0: certo,
2: questo,
0: certo.
2: Fa piacere che i nostri concittadini la possano sentire anche oltreoceano.
0: Certo, questo brano cosa racconta?
2: Questo brano racconta di fiamme gemelle, di destino, di persone che si incontrano e si riconoscono, ecco, diciamo così, tra virgolette, si riconoscono, scocca questa scintilla e da lì, insomma, può nascere un amore, può essere un'avventura solo estiva, dipende da uno come vuole leggere il brano.
0: Certo, certo.
2: A me è piaciuto subito perché mi ci sono riconosciuta. L'estate comunque una stagione frizzante, allegra, che predispone, no, anche ai rapporti umani, e quindi insomma, ecco, il testo è interessante, tocca diversi argomenti, ovviamente è un testo un po' sensuale perché si capisce, insomma, l'argomento anche dalla copertina, con la mela in mano, io sono Eva, tu sei la mela, insomma, dai. Abbiamo capito.
0: Certo, certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma tu sei anche autrice dei testi o no?
2: Allora, di alcune canzoni sì, questa canzone me l'hanno scritta, ho partecipato in studio, ho cambiato qualche parola per diciamo, perché secondo me mi calzava meglio, e quindi diciamo in piccola parte ho contribuito anche io, però in genere è un team di autori che mi scrive le canzoni, le musiche, insomma, cercando di cucirmele anche addosso.
0: Certo, infatti, quello è importante, no?
2: Esatto, e quando l'ho sentita, cioè, mi sono innamorata perché mi ci rivedo proprio, così un po' come era successo anche per il mio precedente singolo, che racconta un po' la storia anche della mia vita, e diciamo il video infatti è stato girato qui nel mio piccolo borgo medievale, il mio paesino, che non poteva essere altrimenti.
0: Lo ascoltiamo adesso assieme il brano,
2: sì.
0: E poi saremo nuovamente qui, va bene?
2: Certo.
0: Sotto la pelle d'estate, Roberta Modigliani, qui all'interno di Troppo Forti. Sotto la pelle.

0: la pelle rimani.
1: Oh, qui all'interno di Troppo Forte ci sono due regole. La prima è che faccio ascoltare tutto il brano, hai sentito, sino all'ultimo. La seconda è, la seconda invece, che l'ospite deve giocare con me, fare pagare pegno, diciamo, canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ah, un pezzetto della canzone. Allora, vediamo, quale pezzetto?
1: Quello che vuoi, quello che vuoi.
2: Mani che danzano nel fumo lento, occhi che parlano senza un accento, equilibristi sopra d'un filo, caduti giù, vediamo il cielo.
1: Va benissimo, l'applauso è tutto per te.
2: Grazie.
1: Ma non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro di Troppo Forti. Anche tu sei nel nostro libro bianco. Sei nel nostro libro bianco, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato e non si sono prese tanto sul serio. Questo è bello, no?
2: Bisogna
1: giocare, perché tanto è già dura di sé la vita. Allora giochiamo un pochino, almeno qualche minuto. Sicuramente stai già lavorando a qualche altro pezzo per l'autunno, o no?
2: Accidenti, mi hai scoperta. Sì.
1: Perché ormai è così, no?
2: Singolo. Sì, stiamo già lavorando al prossimo singolo, che già mi ha fatta innamorare anche questo, quindi vediamo quale sarà il mio preferito poi.
1: Perché ce n'hai due da cui scegliere.
2: No, allora, a me piacciono tutte le canzoni che ho cantato, perché comunque mi calzano a pennello, essendo comunque state scritte per me, insomma mi calzano. Quest'ultima su cui stiamo lavorando, non lo so, è particolare, perché è proprio diversa da tutte le altre, è una cosa molto particolare anche musicalmente parlando, quindi mi intriga. Poi io sono una persona che cerca sempre di imparare, di fare cose nuove, questa è nuova, è proprio una cosa diversa. Sono curiosa di vedere cosa salterà fuori.
1: Dicono che curiosità è donna ma anche uomo, io già sono curioso, già sono curioso di e vorrei sentirla.
2: Ti torno a trovare.
1: Certo, e io sono qui. L'importante, bussate e noi apriamo le porte.
2: Ecco, grazie.
1: Per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Allora, sul mio profilo Instagram, che è proprio Roberta Modigliani, e sul profilo Facebook, che è Roberta Modigliani Ghinazzi, che prima era nato come un profilo privato, poi l'ho fatto diventare pagina, diciamo. E quindi comunque le solite cose sono sia su Instagram che su Facebook. Diciamo che i giovani preferiscono più Instagram. Diciamo tutti i profili, no? Sono più.
1: Certo.
2: Più belli quelli su Instagram, tutte foto, insomma è un social un pochino più moderno, lo trovo più moderno. Instagram perché gira meglio, funziona meglio, usano tutti più Instagram.
1: E lì troviamo anche il tuo video in giro, invece su YouTube
2: il video di questa canzone uscirà a breve, invece trovate sul web, su YouTube e anche sulla mia etichetta discografica, che è Enterprise 8, il video della Principessa sopra un'altalena e un altro bellissimo video di una altra canzone molto bella che ho cantato, che è L'amore è uguale per tutti. Ed è addirittura c'è un corto, un cortometraggio abbinato, cioè il video corto e il lungometraggio, diciamo così, girato da un regista americano con un sacco di attori molto bravi dell'Actor Studio, e quindi ce ne sono due di video miei visibili. E poi arriverà anche quello sotto la pelle d'estate.
1: E noi lo aspettiamo, così mettiamo anche un bel mi piace. Funziona anche lì, mi piace, mi sembra, no?
2: Sì,
1: perché io veramente io non. Sì, ci vado, ma non è che mi interessa di più di tanto, capito?
2: No, io faccio come te, io guardo quello che mi interessa, poi ci capitano le cose che mi interessano.
1: Qualche volta quando mi piace veramente scrivo anche sotto, quello della mia vita.
2: Quello è apprezzabile, insomma, un apprezzamento apprezzabile anche dall'altra parte.
1: Io ti ringrazio veramente, ti do appuntamento alla prossima, sempre qui sulla nostra radio, per far quattro chiacchiere con te.
2: Ciao. Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Ciao, alla prossima.
3: E tu ascolti Troppo Forti in FM e sul web.
4: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Te lo giuro.
1: Novità musicali, è tornata Laura Bono, vi ricordate? Non credo nei miracoli del Sanremo 2005. Venerdì è uscito il suo nuovo singolo, Luna Park. Non è una canzone su Luna Park, è una canzone sulla coppia. Sapete, quando all'inizio dite noi non faremo mai come gli altri, ecco, e poi la vita arriva e diventate come due tartarughe, ognuno nel suo guscio. E allora lei canta, facciamo ancora un giro sulla giostra o scendiamo?

0: La musica del momento e i grandi successi del passato. E se non state guidando, facciamo un piccolo esperimento. Chiudete gli occhi, torniamo indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1985. Sì, sì, anche voi che non eravate ancora nati in quell'epoca. Cuffie grosse, giacca con le spalline, e alla radio c'è lui, Paul Young. Every time you go away.
1: Troppo forti, con Alex De Sì.

Eh sì, abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, anno 1985, quando Paul Young cantava Every Time You Go Away, quando l'amore se ne andava. Invece Lisa, in questo 2026, canta Kintsugi, quando l'amore si rompe, lo ripariamo con l'oro.

0: sì, si è fatta una certa, sì, è certo che me ne devo andare, questo è di certo. Oh, scherzi a parte, siamo giunti al termine, vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo alla prossima. Ciao ciao!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, vi aspettiamo la prossima volta.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
5: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente.

Amici carissimi, benvenuti a tutti a Pantarei, trasmissione di musica, di informazione, di gossip e soprattutto di sport. Io sono Corrado Di Martino, in regia audio c'è Pio Negri, in redazione Michela Migliore. Abbiamo i servizi da tutto il mondo del famosissimo giornalista Nepio Daspo. Quindi direi di iniziare immediatamente con la musica.

0: con Diodato termina questa prima parte di Pantarei. Vi do l'appuntamento a quella successiva fra pochi istanti, quando avremo un editoriale di Nepio Daspo molto molto importante.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Come vi avevo già annunciato, nel suo editoriale Nepio ci parlerà di una cosa molto importante. Gli lascio quindi la parola.
3: Diciamo che riprendo quanto è stato detto da Bill Gates il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Una pandemia è capace di mettere seriamente alla prova il sistema sanitario mondiale, può causare vari milioni di morte, anche 10 milioni, ed avere ripercussioni sull'economia mondiale molto gravi.
0: E sono d'accordo.
3: Questa dichiarazione di Bill Gates è arrivata appena poche ore prima che il coronavirus fosse individuato in Egitto su un 33enne atterrato al Cairo. I virologi ritengono questo il rischio maggiore, infatti la totale arretratezza dei sistemi sanitari del continente africano potrebbero coprire il ruolo di cassa di risonanza del drammatico fenomeno. Un'emergenza sanitaria che si sviluppi in un'area come quella dell'Africa subsahariana o alcune zone dell'Asia sarebbe dirompente e potrebbe fare molti più danni di quanti non ne faccia in Cina, pur non intendendo mortificare quanto sta accadendo a Wuhan. Ti passo comunque una chicca. Lo stesso Bill Gates, in un incontro alla Munich Security Conference del 2017, aveva già messo il mondo in guardia sui pericoli di una pandemia. Chiese ai politici di tutto il mondo di considerare un'eventualità del genere e prepararsi al peggio. Ad esempio, un'arma biologica di immane potenza potrebbe distruggere senza rumore milioni di persone e le economie dello Stato vittima. Ora ti chiedo, perché Bill Gates fece quel riferimento?
0: Ah, non lo so, non ne ho idea, non lo so.
3: L'anno dopo, in aprile, disse: se un patogeno altamente contagioso e letale come l'influenza del 1918 dovesse svilupparsi oggi, quasi 33 milioni di persone al mondo morirebbero in soli 6 mesi. Calcoli empirici supportati dalla grande capacità informatica di Bill Gates, che ha condotto un esperimento simulativo in collaborazione col WWF, che fantasticamente trattava di un'infezione causata dai pipistrelli ai maiali e da questi all'uomo, conducendo ad una grave pandemia. È un po' quello che accade con i virus elettronici. Uno di essi viene messo in rete e via via tutti i computer del mondo ne vengono infettati, inclusi quelli delle grandi aziende. Il problema da risolvere è quello che l'Africa potrebbe trasformarsi nel vettore di amplificazione della pandemia. Le grandi comunicazioni cinesi verso l'Africa passano tutte da Addis Abeba. Come saprai, la Cina ha grandi interessi in Africa per l'istituzione della nuova via della seta. Oltre 1500 passeggeri al giorno arrivano da Pechino ad Addis Abeba, con la mancanza di controlli e di conoscenze sanitarie. Dimmi tu se questo non possa essere il vero problema. Ad oggi le misure applicate sono quelle standard, misurazione della temperatura per i passeggeri provenienti dalla Cina, ma quel che stupisce è che, nonostante i numeri di traffico che ti ho riferito, solo il 14 febbraio sia stato rilevato in Africa il primo contagiato. Buona sorte o controlli approssimativi? Nel secondo caso, un altro colpo, sia sanitario sia infrastrutturale, per un continente già vessato da carestie, epidemie e arretratezza, sta per essere assestato. E con questo vi dico Yahoo!
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Bella analisi di Nepio, fredda e al tempo stesso appassionata, non può che essere condivisa.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
4: E dopo le preoccupanti notizie di Nepio siamo arrivati alla parte dedicata alla trilogia. Trilogia o poco più, tetralogia, pentalogia, quello che sia. L'importante è ascoltare musica tematica, quindi musica di un artista, musica di un gruppo che abbiano partecipato alla storia della musica internazionale e nazionale. Oggi parliamo proprio della Formula 3, gruppo musicale italiano molto attivo soprattutto negli anni 70. Il gruppo fu fondato proprio nel 1960 69 da Alberto Radius, Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, tastiera e voce. In due tournée, sia quella del 70 sia quella del 71, la Formula 3 fu l'unica band che accompagnò Lucio Battisti nei suoi concerti, il quale scrisse per loro numerosi brani, demandando loro come esecutori la sua profonda vena rock. Quindi tutta la parte rock di Lucio Battisti veniva proposta dalla Formula 3. E siccome abbiamo molto da farvi ascoltare, passerei alla musica direttamente.

0: Tagliarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Fra i maggiori successi della Formula 3 ricordiamo questo folle sentimento che abbiamo appena ascoltato, Difeso il mio amore, Io ritorno solo, Sole giallo, Sole nero, che ascolteremo, La folle corsa di Sanremo 71 in abbinamento a Little Tony ed Eppur mi son scordato di te.

0: Rey e sai dove sei.
1: E abbiamo ascoltato Eppur mi son scordato di te alla chitarra Alberto Radius, grandissimo, immenso, Tony Cicco alla batteria. E questo era un po' il rock, quello più morbido degli anni 70 italiano.

0: una magnifica rassegna, quella di oggi, calata velocemente negli anni 70 del rock italiano. Io torno fronte.
1: Pantarei? Pantarei.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E dopo una splendida, una magnifica trilogia, direi, riprendiamo con la quarta parte di Pantarei. Martedì scorso, a passo scuro, a causa di un infarto, è morto l'attore Flavio Bucci. Aveva 72 anni. È grande il vuoto che ha lasciato, tutti adesso lo ricordano, soprattutto nelle sue partecipazioni, ad esempio al Marchese del Grillo, e insieme a Sordi, a Suspiria con Dario Argento, Il Divo di Paolo Sorrentino, senza citare poi la grandissima esperienza di Ligabue in TV. Flavio Bucci era nato a Torino nel 1947 da una famiglia molisano-pugliese originaria di Casa Calenda, in provincia di Campobasso. Si è formato presso la scuola del Teatro Stabile di Torino fino a quella grande chiamata, una di quelle che ti capita una volta nella vita, quando Elio Petri lo scelse come protagonista del suo La proprietà non è un furto nel 1973. Nel lavoro c'è un posto di rigore per un maestro come Petri e per vari registi, fra cui Mattolini. Lui diceva spesso: se ci penso, la vita me la sono goduta e mi piace ancora, le pare poco? Questo diceva un suo intervistatore poco fa. Se faccio un esame di coscienza, ho commesso tanti errori e stupidaggini, ma niente è accaduto invano, collezionando la bellezza degli incontri, l'umanità in generale, e mi è andata bene perché non sono mai stato perfetto, ma l'attività artistica mi ha stimolato a lungo la fantasia e grazie alla professione mi sono identificato in più vite. Grande doppiatore, ricordiamolo, nel doppiaggio di Tony Manero, John Travolta nella Febbre del sabato sera, e poi, ripeto, la sua indimenticabile interpretazione del pittore Ligabue resterà proprio nella storia della fiction televisiva. Insomma, se ne va un grande attore. Speriamo che adesso in TV propongano alcuni dei suoi pregevoli lavori.
3: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così

Ed era Leo Gassman con Va bene così, un grandissimo artista questo ragazzo, molto giovane ma anche molto bravo. L'ultima delle 18 pile del Ponte Morandi, giganti in cemento armato alti 40 metri che sorreggeranno il nuovo ponte di Genova costruito dalla Joint Venture per Genova tra Salini in Pregilo e Fincantieri. È un risultato unico, scrive proprio l'azienda Salini in Pregilo. Si pensi che la prima fondazione è stata iniziata il 25 giugno 2019 e in pochi mesi sono state eseguite le sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni con una media di circa 3 pile al mese. Quindi un grande risultato, un risultato quasi da giapponesi. Le dimensioni esterne sono costanti 9,50 m x 4, questo per garantire uniformità prospettica all'opera e velocità di realizzazione grazie all'utilizzo della stessa tipologia di cassero esterno. La sezione delle pile ha una forma ad ellisse senza angoli netti, permettendo alla luce di scivolare sulla superficie mitigando l'impatto visivo e la presenza del contesto urbano di questi grandi giganti. Su di essi poi poggerà l'impalcato. Speriamo davvero che venga conclusa presto questa opera e che si riesca anche a capire un po' a cosa ammonteranno i risarcimenti per i familiari delle vittime.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Tosca con Ho amato tutto. Intanto sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata la lista dei lotti che si raccomanda di non consumare e di verificare. Si tratta di bottiglie in vetro della Coca-Cola, la famosissima bibita americana, poiché all'interno di queste bottiglie ci sono dei corpi estranei. Cosa significa corpi estranei? Si tratterebbe in pratica, nello specifico, di filamenti di vetro. Molto probabilmente qualcosa non è andato nella pulizia delle bottiglie o qualcuna di esse era rotta. Quindi il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo di 7 lotti di Original Taste e un lotto di Zero Zuccheri prodotto nello stabilimento di Nogara in provincia di Verona. Questo per rischio fisico. Quindi fate attenzione, guardate bene all'interno di queste bottiglie o comunque per un po' di tempo consumatene un po' di meno.

Intanto, mentre Morgan continua l'affannosa ricerca del buco, io vi saluto e vi invito ad ascoltarci ancora di nuovo la settimana prossima.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di...

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
1: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

Lego.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che fa di stare oggi, dai, fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini. Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Benvenuti, benvenuti naturalmente su questa bellissima puntata di Rock Trails con, come avete già ascoltato, una prorompente magia rock. Si chiamano The Steelwoods, vengono dall'America generalmente, Nashville, Tennessee, ed è un gruppo, pensate un po', che ama suonare musica country, anche se poi naturalmente si sono un po' spostati verso lo Southern Rock, che sta per dire il rock del sud, il rock sudista, e dove si aggrappano le radici e non si smuovono. Sono molto molto trascinanti sul palcoscenico, come anche la voce del cantante Wes Bayless, ma non si nascondono dicendo che hanno preso moltissimo da Willie Nelson, Waylon Jennings e naturalmente Led Zeppelin. Melodie country così affinate da questa band, con sprazzi importanti di rock and roll come quello che hanno citato, vale a dire Led Zeppelin. Quindi Hole in the Sky, il buco del cielo, con The Steelwoods, per iniziare questa bellissima nostra passeggiata in questa stupenda e mitica radio.

Beh, oggi siamo tirati a lucido con questo vulcanico rock, si chiama Laura Cox, con la sua band. Il brano in questione è Bad Luck Blues. E che dire di lei, che è una cantante che dice che si sente francese, però per quanto riguarda la musica sono inglese dal primo capello sino alla luce del piede, come il mio papà, che mi ha trasmesso questa passione per questi ritmi infuocati che si riconosco finché campo. Questa, diciamo, è una dichiarazione fatta da Laura Cox, che ha iniziato su YouTube a caricare dei brani con questa sua chitarra. È iniziato con 40.000 iscritti, a tutt'oggi ne ha 400.000, pensate un po', e si è fatta conoscere con Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd. Quindi Laura Cox, che è paragonata anche a Uranzi, questa grande artista che ha più o meno la stessa miscela rock. Invece è subentrato a Laura il bravissimo bluesman Albert Cummings con Hold On.

dritti dritti tra blues rovente e rock direi scintillante con Albert Camus, questo artista dall'età un po' avanzata, ma riconosciamo in lui veramente la dote importante di aver emulato artisti dalle performance dei unici come Albert King, Freddie King, Steve Vai, e naturalmente parla moltissimo di Jimi Hendrix, anche se ha collaborato a fianco di personaggi del jet set, pop rock e blues come B.B. King, Johnny Winter e Buddy Guy, tutti e tre naturalmente scomparsi. Lui ci lascia così, diciamo, masticabile l'eredità della musica che in questo momento fa, ed è Believe il suo ultimo LP targato 2020, che sta facendo veramente un bel grande successo. Ha iniziato a suonare, pensate un po', il banjo a 5 corde, poi più avanti la chitarra, ma essendo piccolino quella di suo papà non riusciva così a tenerla tra le mani, ed ha iniziato a prendere accordi man mano, ed è progredire per poi prendere la chitarra e diventare veramente un grande chitarrista. Ed ecco a voi Black Pistol Fire con

Bad Blood, il brano in questione, con Black Pistol Fire, le pistole nere di fuoco, gruppo che vengono dal Canada, Austin, e hanno inciso 5 bei lavori e si sono fatti notare grazie a questo genere musicale che sta riprendendo veramente forma, lo Southern Rock, il rock del sud. Poi hanno anche un po' attinto sul garage punk, punk blues, diciamo che hanno un po' una mescolanza di etnie musicali molto molto varie, e hanno avuto un bel successo nel 2018 con Last Cause, che ha raggiunto il numero 1 con il brano Belly. Quindi sono proprio loro, Black Pistol Fire con Bad Blood, e mettete la cuffia, alzate il volume perché arriva un bel po' di relax.

vi consiglio questo album che si chiama Marigold, The Marigold, il gruppo, anzi il duo si chiamano Pine Grove. Il brano in questione l'ho scelto proprio per questa sua carezza molto emotiva, The Alarmist, e tu dici questo è un disco che è propenso per un'energia vibrante, è un disco eccezionale, è stata per me un'urgenza emotiva che non manca, neanche far abbrividire l'ascoltatore nell'esplodere per questi bellissimi accordi che sono riuscito così a tirare fuori dalla mia chitarra. Sono dei suoni sinuosi e tra questi movimenti chitarristici, diciamo che racconta un bel percorso di sincera autoanalisi del bravissimo The Hall, anche per quanto riguarda il rapporto con il sesso, quindi Pine Grove con The Alarmist.

Abadi, lei si chiama Maria Dines ed è veramente una cantante straordinaria, viene dall'Inghilterra, una cantante inglese molto conosciuta per la sua produzione musicale basata principalmente su argomenti che vanno a favore e in difesa degli animali. Quindi originaria del Regno Unito, dove vive con il suo chitarrista e produttore Paul Killington, che ha composto molte

canzoni di diverso genere, in cui l'unica cosa che accomuna è il tema per gli animali. Uno dei suoi ultimi lavori, Not My Name, è un CD che ha creato per una raccolta di fondi appunto per il maltrattamento sugli animali. È composto da bellissime ballate folk, blues e rock, e ovviamente non mancano canzoni scritte appositamente per eventi e manifestazioni o situazioni particolari che lei sostiene che diventino così un simbolo, soprattutto per la forte persistenza delle sue bellissime e importanti idee. Maria Dainese, e vi consiglio questo album che si chiama Not In My Name. Andiamo avanti con un altro grande artista in questa puntata un po' intimista di Rock Trails. Abbiamo scelto dei sentieri veramente super eccellenti, Paolo Nutini.

Valentini da suo papà e di chiarissime origini italiane, di Barga in provincia di Lucca, ma lavorano tantissimi anni in Gran Bretagna, la madre è di è inglese, ed hanno un negozio di fish and chips proprio nella zona scozzese. Anzi, sta in Scozia, e lui è diventato un bravissimo cantante seguendo alcune sue idee molto particolari. Ha inciso 4 album ed è un po' proiettato verso questo soul and blues bianco, naturalmente alternative rock. Paolo Nutini quindi con Let Me Down Easy.

E questo accade quando due grandi personaggi della musica, uno contemporaneo, l'altro purtroppo scomparso, parliamo di B.B. King e Van Morrison. Van Morrison, irlandese, diciamo il fautore del soul blues bianco, qui insieme a B.B. King in If You Love Me, Se Mi Ami. Abbiamo ascoltato la chitarra scintillante Lucille di B.B. King e questa voce un po' particolare, un po' viandante di Van Morrison, e facciamolo scivolare lentamente perché questa volta vi ho parlato pochissimo di Pearl Jam e del loro bellissimo album Chicatomi, per cui in questo momento mi perdonerete, vi faccio ascoltare 7 o'clock.

finalmente dopo 6 anni e mezzo arriva questo nuovissimo album dei Pearl Jam che si chiama Gigadon, il primo lavoro appunto dopo un bel po' di anni, ed è un lavoro che mette a fuoco subito una bella sperimentazione, un disco da tenere con molta attenzione per questo importante gruppo di Seattle che così narra su 12 canzoni in questo bellissimo rock, anche un po' di ballate molto molto tenere, con testi incredibilmente attuali che parlano nonostante tutto di grande resistenza in questo mondo impazzito. Il resto andremo poi più avanti per poterlo così spelucare meglio, capire in più cosa hanno detto Eddie Vedder e company per quanto riguarda Pearl Jam, questo meraviglioso, come già ben detto, Gigaton. Quindi 7 o'clock, 7 in punto, non è l'ora in questo momento, dei Pearl Jam per noi, per questa meraigliosa passeggiata musicale.

Questo gruppo che ci ha tenuto compagnia un po' per le nostre puntate del Rock Trails si chiamano The Teskey Brothers, due fratelli più due amici che hanno iniziato a strimpellare agli angoli della strada, quelli un po' polverosi, pian pianino li hanno fatto entrare nei pub, nei bar, qualche palcoscenico più importante, finché poi non sono stati notati da un guru della musica, di quelli che conoscono bene queste voci molto graffianti, molto folk, molto blues, ed hanno fatto un bel successo. Hold Me, Teskey Brothers.

Ed era da tempo che non ascoltavamo un po' di rock progressivo, quello miliare che non sarà mai dimenticato, e questa è una poesia, I Talk to the Wind, tratto dall'album In the Court of the Crimson King, dei King Crimson, che in questa performance ci sono Ian McDonald, quello che suona il flauto, John Wetton, il bassista, e Steve Aikett, il chitarrista dei Genesis, invitato per questo brano, per dare così una luce diversa alla mole di lavoro fatto per questo brano. E poi abbiamo anche ascoltato una piccola parte di Fifth of Field, che era dell'album dei Genesis, Selling in by the Pound, di Steve Aikett. E rimaniamo ancora in questo rock prog universale, veramente indelebile dalle nostre memorie, con il gruppo degli Yes, con John Anderson, Chris Squires, Patrick Moran, in Soon.

E questo era un mastodontico capolavoro del gruppo degli Yes con Steve Howe alla chitarra, dove questo brano Soon, tradotto a per titolo Presto, è quasi una preghiera: presto arriverà la luce a curare questa notte senza fine, diciamo una sorta di preghiera per la pace. Forse ci sta anche bene in questo periodo. Erano il gruppo degli Yes che in quel periodo improvvisavano con queste grandi strumentazioni, con questi lati molto particolari, jazz, chitarristici, con improvvisazione, con dissonanze ricercate e naturalmente anche con dei violenti riff della chitarra di Stevie Howe, che purtroppo è scomparso. Noi salutiamo gli Yes per andare ad ascoltarci un altro grande ed immenso gruppo che appartiene alla psichedelia ma anche al rock alternativo, e Soon degli Yes ci lascia la possibilità di ascoltare Pink Floyd.

È la mia puntata, la vostra puntata di Rock Travis, termina qui, vi lascio con i Pink Floyd sperando che questa scaletta sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo tra non molto e mi raccomando, non dimenticate mai i nostri oppure i vostri sentieri rock, Rock Travis, che vi accomuna alla grande musica, quella di qualità, quella raffinata, con notizie e novità e, perché no, di tante tante cose belle che ci prospetta la musica. Time Pink Floyd, anzi Blit Floyd, per terminare in grande bellezza. Da Antonio Simmini un buon proseguimento. Ciao ciao, a risentirci. Bye.

0: Radio Tiguglio presenta
1: dal Bihuman Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
1: alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con Classic Rock On Air, bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
4: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley, e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici, grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel, che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato, e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi, il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
3: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo, perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con questo
4: elmetto, per paura di caduta di note in libertà. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
3: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Houston Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso, bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
4: Allora, Peter Gabriel,
3: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraga. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, c'era diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra.

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio, pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa a te, grande compositore degli anni 60.
0: Come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di un interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia. Ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi certo, è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage, che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è. Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere il mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non ho strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia chi ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni. Hai fatto matrimoni?
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti. Poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, sì, esatto, perché
2: e lì, diciamo, non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, eh.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No,
3: Sandro
2: Brugnolini.
3: Sì,
2: io confondo sempre. Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano tante notizie, Seusuelli,
3: Sabina. Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con Arp Odyssey.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Scritto. Quindi Diana Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. La prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo andati sulla Disney.
3: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Monio Vadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera. Come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè.

0: la locomotiva ci piace, ci piace anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Puccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo, e Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paolo Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati, e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui, alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che nel frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che è, appunto, che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea c'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, un saluto dalle rotaie allegoriche di questo Trans-Europe Express. Continua il viaggio dentro la bella musica italiana, due dischi di fresca pubblicazione in questa puntata. Il primo indaga la società certamente, ma anche il quotidiano, il privato, il suo lato personale, tantissime le citazioni che arrivano dal cinema, dalle allegorie, come si dice, cinematiche, dai fumetti, dalla canzone francese e tanto altro. Un disco davvero molto interessante, quello che si intitola Storia Moderna, uscito per gli amici della Goodfellas. Ne parliamo con lui, con l'autore a Trans Europe Express, il piacere di trovarmi con Roberto Datti, ovvero Vondatti. Ciao Roberto.
4: Ciao Paolo, ciao. Ben trovato
3: finalmente.
4: Qualche giorno fa, il 15 di gennaio, insomma, mi rendevo conto che sono passati cosa, 4 anni dall'uscita del Nemico Pubblico.
3: Quattro anni. E invece oggi Storia Moderna, un disco che sembra un film, che sembra una graphic novel, che sembra anche tantissimo altro, oltre al semplice disco, voglio dire. I visual tutti curati, bellissimo anche quello della title track, anzi è quello che mi è piaciuto di più insieme a Monos. Spesso il cantautore ricorre al disegno.
4: Scusa, non ho capito qual è quello che ti è piaciuto di più.
3: La title track, dove c'è il vinile con il faccione disegnato, ma anche quello di Monos. Decidere quale dei due.
4: Ma tanto a brevissimo, nel senso che apro un attimo una parentesi, sì. Tu mi dovrai sempre interrompere perché io apro continuamente parentesi.
3: Vai.
4: Come insomma tu avrai capito, insomma, come avrà capito anche chi un po' già conosce quello che abbiamo iniziato a fare con Da Grimilde in poi, insomma, per l'uscita di Storia Moderna, tutti i brani del disco, sì, usciranno con un visual.
3: Bello.
4: No? E ci sarà un ultimo brano, insomma, in cui ci sarà una sorta di parata finale di 8:30, insomma.
3: Ecco, è quello che ti volevo dire. Mi sarei atteso tipo la pubblicazione di un fumetto o di un inserto nel vinile, non so se lo farai oppure
4: no. Con Claudio,
3: sì,
4: che è la persona con cui lavoro a queste cose, con cui credo e spero di continuare a lavorare anche in futuro, perché mi piace molto come persona, come disegnatore. Mi piace proprio molto come collaborazione, è stato veramente uno scambio di idee con Claudio, come è stato uno scambio di idee con Marco Rea, che ha realizzato la copertina, come è da Nemico Pubblico in poi uno scambio di idee,
3: sì,
4: continuo con Valentina, che invece realizzava il progetto grafico. Però diciamo gli ultimi due sono persone di famiglia proprio,
3: sì,
4: testimoni,
3: sì,
4: di nozze di mia moglie, quindi insomma, quindi
3: vabbè.
4: E invece con Claudio non ci conosciamo di persona al momento ancora,
3: ok,
4: è stato tutto così virtuale, però mi ha permesso di unire queste due passioni. Una è quella del fumetto, principalmente del fumetto italiano per quello che riguarda me, e l'altra è appunto quella della canzone, della con la canzone, C maiuscola.
3: Della canzone, tra l'altro, venendo proprio nelle canzoni, io ti do le mie letture, poi te le condivido, vediamo che succede. Ho come l'impressione che questo disco non voglia tanto rompere le maschere che ormai indossiamo. Forse la Storia Moderna ci insegna che dobbiamo farci pace e saperle indossare con consapevolezza, queste maschere. Che ne dici?
4: Allora, no, io ti dico una cosa che ho notato subito,
3: sì,
4: nel momento della realizzazione, è che almeno per quanto riguarda il mio percorso personale, è stato un disco di maggiore rottura degli schemi il precedente.
3: Ok.
4: Che però è una cosa che ritorna, nel senso che sicuramente anche Madrigali, che fu il primo long plane,
3: sì,
4: rompeva un po' gli schemi del canto dorato acustico, fatto anche per necessità, perché all'epoca stavo veramente da solo, dell'EP. E poi dopo è venuto Nine Nanne, che ha un taglio di canzone più quasi più classica. È come se dopo un disco di esperimenti, diciamo, come poteva, sì, essere il cambio di direzione preso da Nemico Pubblico, dovessi tornare a portare quegli esperimenti al servizio di una scrittura, di una forma canzone un po' più classica, anche se secondo me non c'è molto classicismo in Storia Moderna, insomma è un disco abbastanza particolare.
3: No, tra l'altro ci rivedo robe anche molto francesi alla Gainsbourg.
4: Vabbè, io sì, nel senso, il mio ambiente è quello lì.
3: Certo.
4: Il mio ambiente è quello lì, ed è quello lì anche quando riguarda la musica da film, nel senso, io essendo un collezionista di Gainsbourg.
3: Ah, vedi, non lo sapevo.
4: Sì, no, io lo dico sempre come vanto, io sono nato 12 ore dopo che è morto Gainsbourg.
3: Chissà.
4: Per cui io praticamente ogni anno, quasi tutti gli anni, insomma, io festeggio il mio compleanno a casa di Gainsbourg.
3: Chissà.
4: Però diciamo, al di là di questo, io sono un francofilo di quelli proprio appassionati, e nonché un collezionista anche del lavoro di Gainsbourg come compositore di musica da film.
3: Okay.
4: Quindi nel senso che conosce sempre il film, a parte che la stessa Je t'aime non plus, io ho una pronuncia francese orribile, quindi mi dovrete perdonare, è anche la colonna sonora di un film, di un film che ha lo stesso titolo e che ha come regista appunto Serge Gainsbourg.
3: Però vedi, ci sono frasi tipo vestiamo i panni degli eroi che un tempo volevamo distruggere, oppure ho infranto le regole in questo mio gioco e verranno a parlarmi di maturità. Insomma, in qualche modo, no, la verità diventa un compromesso, la maschera diventa
4: allora, insomma... la prima frase è una frase molto precisa, però
3: sì.
4: La prima frase è una frase molto precisa, perché appunto...
3: Vabbè, le ho decontestualizzate molto.
4: No, però è bello che tu l'abbia colta, perché è una frase molto precisa, nel senso che è bruttissimo spiegare le canzoni, però quella è una frase molto precisa, nel senso, io mi sono reso conto che nel tempo... Io sono appassionato di Disney, di classici della Disney. Io infatti, insomma, ho iniziato, diciamo, questo percorso di Storia Moderna con Grimilde, che è primo... villain, quindi il primo cattivo della Disney,
3: sì,
4: ma è anche il primo personaggio che appare in un classico Disney.
3: Ok.
4: Perché Biancaneve e i Sette Nani inizia con lei che va davanti allo specchio. Quindi io mi sono reso conto che questa figura, cioè il male per il male, nel senso il male in sé, non esiste più nei racconti, diciamo, di fantasia, perché non esiste neanche più la fantasia, insomma, oggi, quindi però viene sempre descritto, appunto, come dico anche in Canzone allucinata, come un figlio della società, cioè è la società che crea il male. Ti faccio anche un altro esempio cinematografico molto più attuale: il Joker di Joaquin Phoenix.
3: Ok.
4: Okay. Improvvisamente Joker non è più un cattivo, ma è una figura che è diventata così per colpa di una società che non è in grado
3: quasi giustificabile, in qualche modo.
4: Allora, la società la patiamo tutti.
3: Sì.
4: Io non credo che ne esista qualcuno che non la patisce, cioè chi non la patisce mente, soprattutto oggi.
3: Questa società che per vederla cui... neanche mi assomiglia, dice Vondatti.
4: No, che dice anche, però è pure identica a me.
3: Sì,
4: è pure identica a me.
3: È vero.
4: Cioè,
3: è vero.
4: Non è che...
3: Sì, ma infatti ti dicevo, questo disco, come ti dicevo all'inizio, mi sembra proprio un disco che prende consapevolezza. C'è un brano che adesso voglio mandare, che è Monos, che è quello che mi piace di più, ma insomma ce ne sono diversi molto molto interessanti. Ma lo sai che mi è venuta da leggerla, e qua te ne chiedo una fotografia in breve, che siamo in chiusura, leggerla come una fotografia atroce sulla condizione musicale del musicista. Lei è la musica, lei è la società, lei che ci fa fuori adesso o mai. Azzardo questa lettura, non so.
4: Guarda, è una lettura bellissima a cui io non avevo fatto caso.
3: Ah, ok, rileggila.
4: Però,
3: così,
4: vedi. Sì, no, però ti dico questo, è nato prima il titolo,
3: ok,
4: e il brano, perché avevo visto questo film di guerra, che tra l'altro è abbastanza reperibile, che appunto si intitola Monos,
3: sì,
4: e parla di queste figure che non sono dei soldati, ma vengono appunto trattati da soldati, vengono, diciamo, utilizzati da determinate potenze mondiali per nascondere gli ostaggi all'interno della giungla. È un film durissimo, però, cioè, sono persone appunto monos, quindi sono sia persone paragonate alle scimmie, perché appunto a tutti gli effetti sono dei selvaggi, non hanno neanche un vero nome, ma... e allo stesso tempo sono soli, quindi okay. Monos dal greco, quindi sono persone sole. Per cui io ho immaginato, diciamo, un dialogo che potrebbe essere un qualsiasi dialogo, appunto, potrebbe essere quello di una storia d'amore, come potrebbe essere quello con la musica, come potrebbe, che però equivale in qualche modo a una guerra. Quindi sì, effettivamente il brano si presta a varie letture. Sono contento che ti piaccia molto. Sono contento che ti sia piaciuto anche Mono, che è il personaggio che abbiamo inventato per il visual, e che poi è tornato anche nel visual di sulle mie ossa.
3: Beh, tutto il disco ha un grande fascino cinematico, come si dice. Bello, è bello anche da vedere, chissà che non verrà fuori proprio in questa dimensione. Poi io la mando, Monos, questo è Vondatti, okay. Questo è il nuovo disco, Storia Moderna. Roberto, grazie di cuore per essere stato
4: con me. Grazie a te, Paolo, come sempre sei sempre molto molto molto gentile, grazie. Sempre delle parole molto belle per le mie cose.
3: Grazie.
4: E al giorno d'oggi è importante, insomma, per me. Grazie.

0: E questa era Monos, brano che campeggia dentro Storia Moderna, il nuovo disco di Vondatti. Torniamo in viaggio sul tracciato del Trans-Europe Express, sfoglio le pagine di un disco in bilico tra improvvisazione, sperimentazione e anche qualche concessione alla forma canzone. A proposito di critica alla società, il titolo BBDS, ovvero Backup Before Destroying Society, è uscito per Materiali Sonori, dentro cui militano la tromba di Cosimo Boni, le percussioni di Marzio Del Testa, la chitarra di Ulrich Senners, la voce di Frank Bramato e poi, partiamo da qui, il basso e la scrittura del grande Arlo Bigazzi. Ciao Arlo.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti. Buona giornata.
0: Ma come stai? Ma come stai? Perché io ti immagino sempre dentro questo studio pieno di libri, scritti, suoni.
1: Sì, adesso non sto suonando, sto in crisi con la musica, però ora sto lavorando a un paio di progetti, quindi sono costretto a togliere la polvere dal basso. Io mi accade che ho lunghi periodi in cui non tocco lo strumento.
0: Però insomma questo,
1: che non è tanto bella questa cosa, cioè,
0: però forse
1: deve sempre esercitare,
0: però forse porta ispirazione, lascia decantare le cose, no?
1: Sì, ho avuto gli ultimi anni molto creativi, diciamo, ho fatto diversi progetti, forse anche quello, forse un po' anche l'aria si sta respirando, non è che ti senti un po' inutile, insomma. Se apri un giornale è un po' un problema. Cioè, almeno io non faccio musica leggera, musica per divertire.
0: Insomma, io tra le mani, il motivo per cui siamo qui è che ho un disco dal titolo che la dice lunga, no? Fare un backup prima della distruzione di questa società. E io l'ho letta un po' così, dimmi che ne pensi, ma non sarà mica che siamo noi vecchi dell'era precedente a non capire, a non saper codificare quello che c'è oggi?
1: Io credo che noi anziani abbiamo le nostre colpe, siamo troppo convinti di aver ragione, ci sono pochi dubbi, ecco.
0: Sì.
1: E c'è un fatto che non riesco a comprendere, a codificare. Mi sembra ci sia una spaccatura netta di linguaggio fra le nuove generazioni, gli under 30 intendo, ma anche già con gli under 40, che secondo me c'è qualche problema, e lì non si comunica. Ho questa impressione, quando ero io in questi mesi in cui non ho toccato il basso, mi veniva a mente sempre una foto di mio fratello giovane, 18enne, di lotta continua con altri suoi amici,
0: Gian Piero,
1: sì. A una cena dei partigiani c'era nostro padre e altri che allora vecchi, bello, magari erano 45 anni, non lo so,
0: sì.
1: e con la chitarra a mano, qualcuno ha la chitarra a mano, si vede che cantano, c'era uno scambio, cioè sicuramente sulle linee politiche i giovani erano troppo estremisti, cioè ci sarà stato qualcosa, avranno litigato quasi sicuramente, insomma. Sì. Però c'era un'idea d'appartenenza, è uno scambio di esperienze. Mi sembra che oggi questa cosa si sia persa.
0: Ho capito. Tra l'altro,
1: perché non lo so, forse la tecnologia, forse siamo noi anziani che non siamo sufficientemente aperti con i giovani.
0: Ma infatti nel brano scritto proprio da Gian Piero Bigazzi, che canta l'amico Frank Bramato, ci si chiede chi siano i responsabili. Nel testo tra l'altro si gioca spesso con la frase che torna come un mantra, un ostinato: sono il responsabile, sono responsabile, che la differenza è sottile.
1: Sì.
0: Sottilissima, però la volevate sottolineare questa differenza, e poi alla fine l'avete trovato il responsabile?
1: No, cioè se si intende il grande fratello, no, io non ci credo, le cose accadono perché devono accadere, cioè chi gestisce il potere, io non penso abbia bisogno di riunirsi e decide adesso facciamo questo, accade, sarà a loro favore e va bene così.
0: Certo.
1: Quindi non lo so, cioè responsabili siamo anche noi, insomma, il fatto. Leggevo un articolo su, ora c'è un dibattito su Spotify, no? Sì. C'è stato un libro di una giornalista che insomma ha scoperto che l'acqua calda, secondo me, che molti artisti sono fasulli, inventati dall'azienda.
0: Ci voleva il libro.
1: Però la riflessione, secondo me, lei credo, non ho letto il libro, è stampato negli Stati Uniti, insomma. Ho letto degli stralci in qua nella dichiarazione di lei dove dice: io ormai ascolto un MP3, però non ho più la scelta. Questo è vero, a me mi rattrista che ascolti solo un MP3, perché
0: certo.
1: Il problema è che non abbiamo più la scelta, ma c'è qualcuno ci fa le playlist per noi, abbiamo un ascolto passivo ormai e non più creativo, ma era anche se andava a scoprire.
0: Forse anche come dice la canzone, siamo noi responsabili, perché la scelta ce l'abbiamo, dobbiamo applicarci.
1: Bisogna durare un po' fatica, insomma, perché poi in fin dei conti era bello quando si andava a spunciare dischi. Io ho dei dischi.
0: Ma si può fare ancora, o no?
1: Già negozi di dischi sono pochi,
0: lo so.
1: Un po' di difficoltà c'è, certo. Parecchi si sono, ma non ce me la rifaccio con nessuno, si sono sempre più negozi d'antiquariato, in verità.
0: E per all'obbligazione,
1: però sì, va bene, comunque il disco si può comprare comunque fisico,
0: certo,
1: su Amazon, certo, cioè, certo. O al The Big Catalog, certo, di materiali sonori, cioè i punti vendita online ci sono, ecco, anche se non c'è più il negozio sotto casa.
0: Questo disco, tra l'altro, ho visto tanti, c'è tanto futuro, ma non un futuro sfacciato di chissà quali forme, anzi ci sono tanti classicismi, passami un po' questo termine, soprattutto nella tromba del Boni, no?
1: Sì.
0: C'è tanta America dei tempi andati, o no?
1: Lui è un jazzista vero, c'ha quella cultura lì. Anche Ulrich è un jazzista, sì. Ma credo una sensibilità, un'apertura un po' diversa a Cosimo, però mi è piaciuto mettere insieme queste persone qui, sì. Mia figlia mi ha detto, dice, babbo, questo è finalmente hai fatto un disco solare.
0: Ah,
1: la definizione sua, sì. Beh, ascoltandolo, perché appunto la necessità mia è stata quella che avevo voglia di visto che vi raccontavo prima l'esperienza con il brano fatto per la compilation, sì, di Zero Barone, avevo voglia di approfondire il rapporto con queste persone, con questi musicisti, che appunto Marzio lo conosco, cioè, abbiamo suonato insieme, vissuto esperienze insieme, lo conosco da lunga data, ma Cosimo e Ulrich sono due nuove scoperte, diciamo, capito?
0: Sì.
1: Quindi avevo voglia di confrontarmi con loro. E i brani, sinceramente, sono anche brani vecchi che io, cioè la struttura, il tema, la linea di basso che io non avevo mai approfondito, avevo abbandonato, non so quale, ma a volte erano degli esercizi, a volte mi diverto, provo a usare che ne so, un suono oppure un programma,
0: bello,
1: ma non facevano parte di un progetto. Con loro e con il loro rapporto creativo, perché gli ho dato pochissime indicazioni, tra l'altro.
0: Ah. Beh, li ha lasciati, è andata.
1: Sì, perché mi piaceva proprio vedere cosa accadeva, appunto,
0: certo.
1: Cosa avrebbe combinato Cosimo sulla chitarra di Ulrich o Marzio sulla tromba di Cosimo, insomma.
0: Bello.
1: Mi incuriosiva questa cosa qui. E quindi sì, le indicazioni sono state proprio, a parte in qualche brano si intuisce, un paio di brani c'è proprio il tema per tromba scritto da me, ma insomma poi quando entrare, quando uscire, cosa suonare, hanno deciso loro, insomma.
0: Sono irresponsabile, io la mando in chiusa e grazie Arlo, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express, grazie.
1: Grazie a te per l'ospitalità e a tutti chi ci ha ascoltato.

E questa era Sono Io, il responsabile, brano che troviamo dentro BBDS, questo nuovo disco di Arlo Bigazzi. Grazie a lui, grazie a Vondatti per essere stati con noi. Trans-Europe Express finisce qui e torno settimana prossima puntuale come sempre con due dischi, questa volta pubblicati da una label campana che si chiama Lairone Dischi, cantautorato acustico semplice, delicatissimo, da una parte Fede Sciui e dall'altra Antonio Calabrese. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu lo sai, a parlar di vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
2: L'autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi sull'autunno.
2: Autumn in New York,
1: bravo. Perché l'autunno, no?
2: L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
2: In letargo.
1: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Oh, eccoci.
1: Siamo tornati,
0: qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali, noi torniamo sempre e ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, è chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: Invece in primavera,
0: quando
1: spunta la foglia, spunta la Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Slide, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
2: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì, e quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima vai, dovresti andare a letto, invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni e lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti,
0: mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che a questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora,
0: musica.
1: Ditelo.

0: Shadows light.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: No,
0: perché?
1: Scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi...
0: Certo.
1: Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Lombardo con le, si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, eh? Non avete visto mai un comico ridere alle sue battute?
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto. Cala di desiderio. E allora,
1: vabbè. Detto ciò, stavo tentando di dire, prima del brano Salva Risata, sì, che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. e riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi è solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadow Slight debba intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi.
1: Sì, sarà l'autunno.
0: L'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto, quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in ritardo.
0: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha letargia.
1: Oggi che allo Shadow Slight, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
0: Sì, stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano
1: in autunno aumentano le produzioni,
0: bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti,
1: esatto, perché se siamo
0: perché settembre, magari Tonina
1: novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
0: sta facendo giugno, il conto dei 9 mesi, no?
1: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
0: impennata delle nascite, a meno che non siate come gli elefanti che per dire dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
1: Più domande. Va bene, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina.
0: Oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadow Slight, allora, ma in fondo
1: mandiamo una sequenza mixata.

cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia ma che è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Giacchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo e restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa sera mia macchina è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.
0: Fa bene come un mare.
2: La musica mi piace.
3: Yeah, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
4: Non può

0: Shadows Light.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light, in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io presente, Angelo Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, chiaro. Però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo.
0: Sì.
1: Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siate elefanti.
0: Non siate elefanti, perché abbiamo scoperto, ecco, e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito? Quindi se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque
1: noi siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci l'imbrunire. A pensare, magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare
1: di procreare,
0: cosa facciamo questo che arriva l'imbrunire. Sai che... Insomma,
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: tu che sei tonina.
1: No,
0: se non hai la letargia, potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio dobbiamo... oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
1: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
0: Esatto,
1: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
0: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
1: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
0: Allora,
1: no? Sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tè pomeridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage magari spogli,
0: certo,
1: la spogli, lo spogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata, e quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me tu la serotonina ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante, anche per la realizzazione del nostro programma Shadowsight, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole,
1: sì,
0: siamo in una stanza, lo possiamo dire,
1: sì,
0: dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo
1: artificiale,
0: in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo, sì, di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi,
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: suo,
1: sì,
0: foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature. Ci sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far,
0: sì,
1: che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive,

0: TV, sfogliarla come il foliage, e magari in dolce compagnia, no?
1: Quindi
0: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
1: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
0: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina,
1: giusto,
0: no?
1: Ok. Shadows Light.
2: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, Piccoli senza radio.
4: She's crazy like the fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione
0: bella,
1: per rispolverare la musica che avete in casa. Ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonina.
0: Con Tonina, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie anni 80 e 90, che
1: sono
0: una figata pazzesca ascoltarle su vinile.
1: Anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage
1: e cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa,
0: esatto,
1: come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, ragazzi. Oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto. E ora
0: quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione, però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu. Se la vedi come un freno, ti frena.
1: Sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio, ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao. Fly.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Ma ora in onda su Radio Tiguglio Web.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Taj Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Taj Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi Taj Mahal a Me and Blues.

you put the whammy on me. È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dives sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dubs.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Roaring Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Sarah Seas Jordan, nata nel dicembre del 1962, ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023, ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seas Jordan qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Power.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Coritore Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Coritore e Friends, qui a Me and Blues.

Un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentor e a tutte le sue grandi canzoni, insieme alla chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ben ritrovati, siete in compagnia della radio a modo mio e anche quest'oggi vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk e della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e, come nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti: la nostra casella di posta elettronica è max.lanzi@laradioamodomio.it, allo stesso modo laradioamodomio.it il nostro sito, e poi la messaggistica nel nostro gruppo Facebook. Abbiamo anche un canale WhatsApp che si può raggiungere direttamente dall'applicazione, digitando, cercando nei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
1: Bene, allora intanto inizierei con le novità. Il primo pezzo è Rehab, un singolo della cantante Bad Mazai del 2026. E una cosa interessante è proprio la scelta del titolo Rehab, che richiama l'idea di riabilitazione, di un percorso di cambiamento. A seguire avremo Topic, il nuovo singolo Lucky Ones, sempre del 2026, e con Topic e Carte Blanche, che è il gruppo, e la loro Lucky Ons, un brano dalle atmosfere indie dance solare molto estive, nato però in maniera particolare. Inizialmente era stato pensato quasi come una canzone per una band, e solo dopo Topic, il famosissimo DJ inglese, lo ha trasformato in un vero e proprio dance track. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora iniziamo il nostro percorso, quello che riporta un po' al passato, il life degli anni 70, 80, 90, e parliamo di Steve Jobs, il quale presenta l'iPhone con questo prodotto. Erano le sue parole: con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza. Abbiamo reinventato il telefono. Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l'iPhone, l'ultima sfida targata Apple. Eravamo nel 2007. Comincia da qui una grande rivoluzione nel mondo di utilizzare il cellulare, e ne viene fuori un dispositivo multifunzione che alle tradizionali caratteristiche di un cellulare associa quelle proprie di un palmare o di un iPod. Le possibilità sono diverse: navigazione in internet, foto ad alta risoluzione, chat in diretta, download di musica e film, invio di email, utilizzo di Google Map, che era una cosa quasi da futuro non pensabile per quei tempi. 2007, adesso siamo nel 2026, pensate un po' quanti anni sono passati. Ma la nostra musica era il 2007, Org One, Fanny Franklin, dall'album The Killian Floor. A tra poco.

0: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, ora ci ascoltiamo un cult della musica Black Sea Wonder. Era il 1976 dall'album Song in the Key of Life, ma noi riprendiamo una versione rework, rilavorata nel 2004. Uno dei gioielli di Song in the Key of Life, 8 minuti di soul funk e contaminazioni latino-brasiliane, con una sezione ritmica irresistibile, una presenza speciale alla chitarra. George Benson, un brano che sembra anticipare atmosfere che ritroveremo nella disco, nella dance degli anni successivi, e che 40 anni dopo finirà anche nella colonna sonora dei mondiali di calcio in Brasile. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora facciamo un salto temporale. Nel 2012, l'anno in cui lo smartphone cominciava davvero a diventare il nostro compagno di tutti i giorni. Oggi l'oggetto è lo smartphone della trasmissione. WhatsApp iniziava a mandare in pensione gli SMS e per l'appunto vorrei ricordare che abbiamo aperto un canale proprio su WhatsApp denominato laradioamodomio.it, così con una fava prendiamo due piccioni, il canale WhatsApp e il sito della trasmissione. Ma Facebook era ormai una presenza quotidiana, era nel 2012 e la musica cominciava a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. Il telefono non serviva più soltanto per telefonare, stava diventando il nostro piccolo mondo in tasca. Ma passiamo alla nostra musica, I'll Be Around dei Confection del 2012, un rework ad arte dal DJ Rino.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, facciamo un salto indietro come i gamberi. In 1991 niente smartphone, niente WhatsApp e internet era ancora roba per pochi. Per ascoltare la musica c'erano solo le radio, le cassette, i CD e soprattutto i negozi di dischi. E nelle discoteche cominciavano a circolare sempre di più quei suoni elettronici, l'hip hop ed electro che arrivavano dall'America. Erano gli anni di Africa Bambata e la musica stava preparando la strada da tutto quello che sarebbe arrivato negli anni 90 e quindi ci ascoltiamo Africa Bambata di Decade of Darkness 1991. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: E qui la redazione si ingrossa, eh? Abbiamo anche una nostra amica con la sua voce elettronica fantastica che ci ricorda qual è la genesi, l'espressione vera della musica funk. Ma torniamo a 1991 con un disco che in realtà aveva già 10 anni di storia. Loro sono gli Strikers con Body Music, un grande classico della disco funk americana del 1981, riproposto proprio nel 1991 in una lunga versione 12 pollici. E qui c'è una piccola curiosità: quel groove e quelle atmosfere hanno contribuito a creare il ponte tra disco, funk ed electro, fino ad arrivare al mondo dell'hip hop e ad Africa Bambaataa, che abbiamo ascoltato poco fa. Quindi ci ascoltiamo Body Music, The Strikers, insomma un pezzo che racconta perfettamente come la musica degli anni 80 continuasse a vivere e a trasformarsi negli anni successivi. A tra poco.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, il jingle in qualche modo ricorda quello di cui ci occupiamo qui a La Radio a Modo Mio, nella versione funk, è quello che è Motown, ma abbiamo anche lo spazio dedicato a Soul Train e poi ne parleremo. Oggi non ci sono pezzi della Motown e dello spettacolo Soul Train, ma ovviamente ci saranno la prossima settimana o magari l'altra. Intanto abbiamo messo un jingle per ricordarlo. Allora, adesso Bruno Mars, Versace, rende un pensiero allo stilista con questo pezzo, Versace on the floor. Ma facciamo un riassunto degli anni in cui ci siamo tuffati oggi. Nel 91 la musica viaggiava ancora su cassette e su CD. Per conoscere una novità dovevi ascoltare la radio, andare in discoteca oppure entrare in un negozio di dischi. Erano gli anni dell'electro, dell'hip hop e di artisti come Afrika Bambaataa e The Strykers. Poi siamo nel 2012, lo smartphone è oramai nelle nostre mani, WhatsApp comincia a cambiare il modo di comunicare e Facebook è diventato parte della nostra quotidianità e la musica comincia a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. E siamo poi nel 2016 con l'anno di Versace on the floor di Bruno Mars e la musica ormai è completamente digitale. Niente più cassette, pochi CD e milioni di canzoni disponibili direttamente dal nostro telefono. Insomma, 20 anni e passa, è cambiato il modo di ascoltare la musica e di comunicare, persino di vivere la nostra quotidianità. Ma una cosa è rimasta uguale: quando parte una bella canzone viene ancora voglia di alzare il volume. A tra poco.

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Ebbene, questo era il jingle dello spettacolo Soul Train. Quindi abbiamo completato per oggi quello che è il nostro palinsesto, abbiamo completato la nostra trasmissione. Questo viaggio musicale ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare diverse generazioni. L'appuntamento è la prossima puntata con nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità dal mondo delle sette note. Da Max Lanzi, Dr. Funker è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Ever Funker.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
4: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Radio Tiguglio.
5: Grandi emozioni musicali.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Inizia ora, si inizia proprio così. Bentrovate amiche e amici della Voce della Notte, amici che sono sicuramente preparati ad ascoltare una mezz'oretta di musica buona, diciamola pure con la B maiuscola, e soprattutto inframmezzata da alcune piccole notizie, tutte con un fil rouge che le unisce. Più che notizie sono aforismi, sono frasi tratte da, che so, canzoni, film, libri, poesie, qualsiasi cosa che verta su un argomento che la vostra voce della notte, al secolo Bruna Malaguti, vi proporrà di volta in volta. Ormai chi è abituato ad ascoltarmi lo sa, non serve che spenda ancora parole, e quindi veniamo subito al vero argomento di questa sera. Naturalmente non ditemi che non ne avete, direi che è quasi impossibile per l'essere umano essere senza vizi. Eccolo qui, stasera il protagonista della Voce della Notte è proprio il vizio, i vizi, e vediamo un po' che cosa ne pensano tutti i nostri ascoltatori.

0: Sì, come ho detto prima, è difficile definire un essere umano che sia senza vizi. Non è vero, ci sono piccoli, grandi, fastidiosi, un po' meno fastidiosi, ma comunque è giusto ed è bene che ci siano. Questo è un mio pensiero personale. Invece quello di Walter Bagehot è bene essere senza vizi, ma non è bene essere senza tentazioni. Un anonimo invece si è espresso così: l'unico modo per smettere un vizio è iniziarle un altro. Napoleone, con grande lungimiranza, affermò: si governano più facilmente gli uomini facendo leva sui loro vizi che sulle loro virtù. Attualissimo. Henry Miller: chiamiamo vizi quei divertimenti che non osiamo provare. E ancora un altro anonimo si è permesso di dire: ci sono due forme di vizi, quelli che ci rendono schiavi e quelli che ci rendono liberi.
1: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway,
2: inhaling and long exhaling,
1: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.

Qualcuno è ritardatario all'ascolto? Allora ricordiamo che questa è la voce della notte e che naturalmente, come sempre, ha un argomentino da sottoporre alla vostra attenzione. Questa sera parliamo dei vizi, vero? Siete tutti molto più attenti adesso, ma ne sono sicura. Dunque, il vizio supremo è la superficialità. Questa è la, diciamo, lapidaria frase che ci lasciò Oscar Wilde. Honoré de Balzac invece ha detto: l'invidia è il più stupido dei vizi, perché non esiste un solo vantaggio che si guadagni da esso. Pensateci un po', è vero così. Infine ho trovato una simpaticissima frase che non è di nessun VIP, nessun personaggio particolarmente famoso, ma semplicemente di un utente dei social che ha scritto a riguardo questa cosa: vivere la vita seguendo le tre V: vestiti, viaggi, vizi.

Adesso siete tutti molto interessati a questo argomento e tutti vi siete pensati: che cosa è che posso citare come vizio che ho? Perché quando si parla dei propri vizi è un po' difficile farli uscire così in pubblico, all'aperto, e soprattutto riconoscerli, no? Beh, siamo fatti tutti uguali da questo punto di vista. Ayla D. Warr parlava dei vizi dicendo: bisogna saper padroneggiare i vizi. Se una cosa bisogna farla bene. Se invece una cosa non bisogna farla, allora bisogna farla favolosamente, incredibilmente, con grazia, stile ed eleganza. Molto spiritosa questa cosa. Molière dice: tutti i vizi, quando sono di moda, passano per virtù. E ancora Charles Baudelaire: il più irreparabile dei vizi è quello di commettere il male per stupidità.

Carissime amiche e amici della Voce della Notte, vi ricordo ancora una volta che io sono reperibile sui vari social, quindi se avete qualcosa da chiedere, qualche pensiero da sottopormi che possa essere utile poi per il confezionamento di un'altra delle trasmissioni che voi ormai seguite, venite pure a trovarmi. Bruna Malaguti, sono presente su ovviamente Facebook, sono presente come Bruna Voce su Twitter e poi dove sono presente anche su YouTube ci sono diverse cose che ho fatto io con la mia voce, oltre che video ovviamente anche audio. Ok, andiamo avanti a parlare dei vizi, dai che ci piace. Attraverso le vesti stracciate si mostrano i vizi minori, gli abiti da cerimonia e le pellicce li nascondono tutti. William Shakespeare pensava così, pensate un po'. Ambrose Bierce invece dice: età avanzata, due punti. Momento della vita in cui si chiude un occhio sui vizi che ci si possono ancora concedere e si scagliano fulmini su quelli che non si è più in grado di commettere. E un anonimo ancora dice: pentirsi dei propri vizi ha breve durata. All'inizio con buona volontà si finge di smettere, poi si smette di fingere.

continuiamo a parlare di vizi e terminiamo anche parlando di vizi, perché il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, così si dice di solito in gergo, no? Beh, in ogni caso sì, noi abbiamo una mezz'oretta di tempo da sfruttare nel migliore dei modi, quindi terminiamo con i vizi di questa sera. Klaus Kinski: l'uomo va giudicato soprattutto dai suoi vizi. Le virtù si possono fingere, i vizi invece sono sempre genuini. Verissimo. E allora parliamo di film. Robert De Niro, in un film, il famoso Il promontorio della paura, se qualcuno di voi l'ha visto, dice: questo sigaro è l'unico vizio che mi sono permesso, mi ci voleva un vizio in galera per ricordarmi che sono un uomo. E ancora un altro piccolo frammento di un film invece di tutt'altra stile, ve lo ricordate, Brancaleone da Norcia, un vecchio film dove c'era addirittura il nostro amato Vittorio Gassman che impersonava il protagonista Brancaleone, che dice: sono impuro, bordellatore insaziabile, beffeggiatore crapulone, lesto di lingua e di spada, facile al gozzuviglio, fuggo la verità e inseguo il vizio.

Ebbene sì, è il momento di augurarci la buonanotte. Ci mettiamo a riposare, spero che questa voce della notte vi abbia un po' cullato, vi abbia coccolato e quindi siate più disponibili ad affrontare una bella notte di sonno ristoratore. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima dalla vostra Bruna Malaguti. Ciao!

0: bel rock. E allora è arrivata la settimana di Natale.
1: Perché il Natale quando arriva, arriva.
0: Allora, bella gente, è Natale. E noi siamo qui.
1: Noi siamo,
0: cioè,
1: qua.
0: Prendetevi conto, non siamo neanche stipendiati e siamo qui. Cioè, boh, non lo so, vi vogliamo veramente un bene dell'anima.
1: Ma tanto
0: qua.
1: Di quel bene che si allargo le braccia.
0: La settimana di Natale.
1: Ma allora, noi però vi vogliamo bene e anche noi, anche voi dovete volerci da noi. E quindi vi diamo la nostra mail e vi ricordiamo che se volete potete scriverci anche a Natale.
0: Esatto, fateci sapere cosa state mangiando, non lo so, i regali, fateci sapere qualsiasi cosa
1: e
0: voi
1: allora,
0: vogliate.
1: E allora, così e cos'ha, punto radioshow @gmail.com e ovviamente i nostri social Facebook, Instagram e TikTok.
0: E io vi aspetto tra pochissimo, quindi qualche giorno
1: poco,
0: e ci siamo. Vi aspetto al Capodanno di Toscolano Maderno sul Lago di Garda con il mio DJ set anni 90-2000 e ci ascoltiamo subito una canzone molto molto tamarra che probabilmente metterò nel mio DJ set. Lui è Bassante, Jingle Bells.

0: Ben ritrovati carissimi amici natalizi della puntata di Natale di Così e Cos'ha Radio Show, con me Teo e Stella, la nostra elfa o la nostra arena, non so cosa ti definisci te.
1: Non so, mi sento una babba natale io.
0: La babba natale.
1: Io sono la babba natale.
0: Giustamente.
1: Allora diciamo.
0: Flick e flock.
1: Allora, noi volevamo parlarvi di una cosa. In genere si sente sempre parlare dei soliti personaggi sul Natale, no? Mm. E noi un po' abbiamo i soliti personaggi, ma un po' abbiamo trovato qualcosa di un po' più particolare.
0: Cioè, nel senso, le cinque personalità che si trovano nelle persone durante le feste di Natale.
1: E vi sfidiamo a scriverci e a dirci
0: voi chi siete.
1: Perché secondo me c'è un po' di ognuna di queste in ognuno di voi.
0: Allora, partiamo da quello. Vabbè, il più famoso, Grinch.
1: Quello un po' che storce il naso, che non vuole mai il Natale, che è antipatico.
0: Io e non vede l'ora che sia finito il periodo delle feste. Poi
1: c'è l'aiutante di Babbo Natale. Chi è sto aiutante di Babbo Natale?
0: Io di aiutante di Babbo Natale
1: conosco il cane dei Simpson.
0: No, dai, gli aiutanti di Babbo Natale sono gli elfi, quindi ci sono delle persone che rispecchiano un po' lo spirito degli aiutanti, quindi sono quelli che amano tantissimo il periodo delle feste e fanno qualsiasi cosa, quindi vanno in giro con i cerchietti sulla testa, mettono le corna delle renne sui tergi cristalli delle macchine.
1: Bello.
0: Ok, questi sono gli aiutanti di Babbo Natale.
1: Poi ci sono le foodie. Questo è un nuovo termine, secondo me, perché una volta non si usava. Le foodie sono quelle persone che si ossessionano nel fare biscotti a forma di renna, fiocco di neve, non so, pianificano il menù di Natale almeno 2 mesi in anticipo.
0: Tu li fai i biscotti di Natale?
1: Sì, qualche volta.
0: Ogni
1: sì, quando,
0: anche
1: tempo,
0: a me,
1: quando
0: mia
1: tempo,
0: sorella
1: in realtà
0: fa.
1: Quando tempo li faccio.
0: Esatto.
1: Io ho fatto anche l'albero di Natale a forma di biscotto.
0: Ma che bello.
1: Sì.
0: Guarda, c'ho il diabete che mi sgorga.
1: Sì, quando i miei figli erano un po' più piccoli avevano voglia di fare i biscotti, adesso mi mandano a cagare se gli dico di fare i biscotti.
0: La quarta personalità del Natale è il compratore compulsivo.
1: Eccolo lì.
0: Quello che non si ferma davanti a niente, che dopo aver prosciugato il proprio conto corrente e tutti i risparmi per fare le compre natalizie.
1: Beh, questo no, io no, perché inizio a comprare le cose a ottobre praticamente.
0: E poi c'è l'antitesi del compratore compulsivo,
1: il riciclatore seriale.
0: Eccolo lì.
1: Quello che ti ricicla i regali della zia che gli sono arrivati qualche anno prima, ce li ha tutti in una scatola e ogni anno li seleziona per te.
0: Queen, Thank God It's Christmas.

0: Eccoci rientrati nella puntatona natalizia di Così e Cosà con Teo e Stella, come sempre ovviamente siamo sempre noi.
1: Siamo arrivati in questo punto dove dobbiamo parlare di una cosa particolare.
0: Si parlava prima delle cinque personalità che risiedono nelle persone durante le festività di Natale, tra cui quella principe, quella fondamentale è sentirsi dei Grinch. Allora, sì. Attenzione. Tutti quanti noi ci abbiamo sempre scherzato su questa cosa. Sei un po' un Grinch, non fare il Grinch.
1: Perché? Cosa vuol dire? Allora, secondo l'uso, cosa vuol dire fare il Grinch? Odiare le feste.
0: Ma cosa molto molto importante e che è stata scoperta poco tempo fa, che non è solamente una nomea che nasce da una leggenda, ma alcuni studiosi hanno scoperto che in una sede del nostro cervello risiede, attenzione, lo spirito natalizio e le esperienze passate.
1: Che bello!
0: Quindi essere Grinch non è solamente un modo di essere goliardico, ma sembra che abbia una base scientifica.
1: Ma pensa te. Allora, io diciamo così, che facendo un lavoro dove il Natale è praticamente il momento lavorativo peggiore dell'anno, in realtà ho iniziato un po' ad odiarlo il Natale. Ma perché? Perché tutti gli altri sono in ferie e si divertono e stanno bene, e io fino al 24 alle 8 sono ancora al lavoro.
0: Questo comprendo che
1: eccola lì. E poi mi succede negli ultimi anni, e questo secondo me probabilmente io inizio a far parte di questa serie di personaggi Grinch, che a ogni Natale io il 24 festeggio Natale, il 25 man mano. Cioè, è una roba allucinante.
0: Anch'io l'anno scorso avevo l'influenza
1: io
0: sotto le feste.
1: Il 24 avevo 39 e mezzo di febbre ed è 3 anni che succede questa cosa, quindi
0: nella sede del tuo cervello, delle esperienze natalizie passate, c'hai sempre l'influenza.
1: Esatto.
0: E quindi la vivo sempre male.
1: Io quando arriva Natale inizio già a preoccuparmi.
0: Vedi, la scienza alla fine della fiera non è che ha torto, cioè,
1: no, la sua base di vero c'è, vedi, anche la credenza popolare del Grinch, una verità c'è. Quindi ragazzi, state attenti e cercate di rilassarvi durante il periodo natalizio. Fate i biscottini, mettete musiche natalizie, sedetevi davanti all'albero e godetevi questo periodo.
2: Questa è Radio Tiguglio.

0: con Teo e Stella, Così e Cosà Radio Show.
1: E allora, dopo la sindrome del Grinch, arriviamo a un'altra cosa molto particolare del Natale, che sono i regali.
2: I regali sono fondamentali, no?
1: Sì.
2: Cioè,
1: e allora,
2: che Natale sarebbe
1: senza regali, no? Esatto. È vero. Ma poi la cosa bella dei regali,
2: diciamo, noi siamo dei consumisti.
1: Sì, a noi ci piace tantissimo.
2: E spendere tutti i soldi.
1: No, ma poi la cosa bella dei regali è pensare alla persona a cui devi fare il regalo e trovare la cosa ideale per quella persona.
2: Ah, cioè, ma tu li fai così?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Perché tu come li fai a caso?
2: No, io vado su Amazon, controllo 50 tessere e le regalo.
1: No, che brutta roba. Io no. Io scelgo una cosa per ogni persona e magari ci penso anche da ottobre, da settembre.
2: Vabbè, allora dacci qualche consiglio, no?
1: Nel allora, senso. Per esempio, abbiamo trovato questo sito carinissimo dove divide fidanzata, moglie...
2: Da dei consigli
1: per fare dei regali. Per esempio, alla fidanzata potresti regalare un gioiello. Questo
2: bene,
1: però è,
2: bene.
1: Secondo me, cioè, vabbè.
2: Scontato.
1: La sciarpa di Gucci.
2: Beh,
1: anche no.
2: Anche qui, insomma,
1: La sciarpa di Gucci.
2: Tutti i regalini, no, ma dico tutti i regalini onesti, no? Poco.
1: Sì, guarda, per quanto mi riguarda, Gucci.
2: Non facciamo pubblicità.
1: Preferisco però un weekend. Questo è molto interessante. Io amo viaggiare. Poi nelle cose carine, passiamo a quelli per la moglie, che non ho capito perché la differenza tra fidanzata e moglie. Non lo so. La borsa di Prada. Proprio un regalino da niente.
2: Alla fidanzata Gucci, poi passi a Prada.
1: Prada, perché Gucci e Prada c'è qualche differenza?
2: No, non lo so, non lo so.
1: Un punto luce,
2: ma lo vuoi di Leroy Merlin o?
1: Ma io preferisco quello di Leroy Merlin.
2: Ah, ok.
1: Ecco, questo mi piace molto, il pigiama di seta. Io questo lo gradisco molto perché
2: il pigiama di seta.
1: Sì, mi piace tantissimo.
2: Ma dimmi una cosa, in questo tuo fantastico sito ci sono anche, non lo so, i regali per la suocera, i consigli per i regali alla suocera.
1: Sì, ci sono i regali alla suocera e qua veramente c'è da ridere perché tra uno dei regali alla suocera c'è il burraco.
2: Cioè le carte da burraco. Interessante.
1: Oppure le candele della Yankee Candle.
2: Sì.
1: Oppure un piatto di Natale di dubbio gusto. Sono cose, per esempio, per gli amici, che magari non si sa mai che regalare agli amici, no? I libri da colorare per adulti.
2: Oh, bellissimo.
1: E io questi ve li consiglio perché sono molto da relax, cioè ti fanno togliere lo stress.
2: Sono bellissimi. Io c'avevo quello che tu coloravi e man mano che coloravi veniva fuori la parolaccia.

0: poteva mancare Michael Bublé, Christmas Baby Please Come Home, nella nostra fantastica puntata natalizia. No. Hai visto che bello? C'ho la felpa, Jesus It's Your Birthday e il cappellino.
1: Sei bellissimo. E poi le tue cuffie sono sempre...
0: Le cuffie si intonano.
1: Tu sei tutto brillantinoso. Allora, ti vediamo anche nella notte.
0: Allora,
1: di cosa dobbiamo parlare?
0: Beh, prima abbiamo parlato dei regali intelligenti, adesso parliamo della classifica dei regali più inutili che è stata stilata
1: e brutti
0: che è stata stilata niente po' di meno che dal Corriere della Sera.
1: Esatto.
0: Quindi io partirei con il decimo posto, se lo aggiudica il classico pigiama in pile, quelli che quando cammini per casa fai le scintille.
1: Fatto, me l'hanno regalato.
0: Okay.
1: Rosso come Babbo Natale.
0: Va bene, sì.
1: Il nono posto va a un bamboncino in ceramica regalato a un uomo.
0: Eh beh, oh, magari, cioè no.
1: Cosa ti fai di un bamboncino in ceramica?
0: Vabbè,
1: non lo so. A me sono stati regalati due vasi che sono orripilanti, ma sono obbligata a tenerli.
0: Tienili allora, magari c'hai dentro i parenti, non so.
1: Non so, può darsi. L'ottava posizione
0: va a una coccinella portapillole in metallo laccato. Cioè, tu regali un bel portapillole, deve essere proprio contento chi lo riceve.
1: Sì, tra l'altro anziano.
0: Ben augurale.
1: Poi al settimo posto ritorna a gran richiesta il pile, cioè la vestaglia a quadri colorato. Mamma mia.
0: Per sole fashion victim.
1: Sì. Antisesso proprio a 100%.
0: Vabbè, ma anche a Natale pensi a quello.
1: Chiaro, quando non ci vuoi pensare, scusami.
0: Vabbè. Ma non ti avevo. Ma anche prima avevi il cappello, avevo visto solo gli orecchini.
1: No, ce l'ho anche adesso.
0: Va
1: il
0: bene.
1: Cappello.
0: Allora, dove siamo arrivati?
1: Alla sesta posizione.
0: I libri.
1: No, però questo devo dire che se mi regalano un libro io sono felice.
0: No, però dice quelli che regalano i libri dell'autore preferito. Ma se è il mio autore preferito vuol dire che io i libri ce li ho tutti.
1: A me fanno schifo.
0: No, ce li ho tutti.
1: Okay.
0: Mi regali il doppione, il triplice libro di roba che già ho.
1: No, io invece avevo capito che io ti regalavo a mio autore preferito,
0: vabbè.
1: Capito?
0: È Natale, hai bevuto il vin brulé, sei, vabbè,
1: certo. Poi al quinto posto
0: e i dolci.
1: Ah, giustamente,
0: dolci.
1: Una persona diabetica gli regali una bella scatola di cioccolatini.
0: Deve essere proprio contento.
1: Alla quarta posizione invece, questo è bellissimo, la cornice in silver plate.
0: Non pensavo neanche esistesse più il silver plate. Che cazzo è il silver plate?
1: È una specie di finto argento.
0: è pure finto.
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Poi c'è il podio, dai, parti col terzo posto.
0: Terzo
1: Teo.
0: Posto va un classico, il regalino, qualunque esso sia, con il prezzo incluso. Ok.
1: Poi nella seconda posizione c'è la cover del Samsung.
0: A chi ha un iPhone, giustamente. Vuol dire che conosci proprio bene la persona a cui l'hai regalata. E il primo
1: posto.
0: Il fantastico portafoglio
2: di ecopelle marrone.
3: La vita l'è bella.
0: E anche a Natale ogni scherzo vale e quindi non possiamo far altro che fare il nostro spazio comedy La vita è bella, tutto a tema natalizio.
1: Le risate natalizie.
0: Già la maglietta dice tutto.
1: Guarda, dovete andare per forza a guardarla sui nostri social. Andatevi a guardare le foto di Teo.
0: Partiamo?
1: Sì.
0: Allora, il cane a Natale. Wow, che bello, mi hanno messo le luci colorate in bagno.
1: Non ho capito.
0: Sotto l'albero, il cane. Cioè,
1: adesso l'ho capito. La nonna.
0: A Natale mia nonna fa sempre il tacchino, ma non le riesce bene come imitazione, perciò non ride nessuno. No, questa no, non ti è piaciuta.
1: A casa Bianchi. La sera di Natale, Babbo Natale si infila nel camino di Casa Bianchi e si ritrova davanti tutta la famiglia con tutti i bambini. Bene! Chi di voi ha sempre ubbidito alla mamma?
0: Il papà.
1: Pinocchio e Babbo Natale. Pinocchio, ti piace l'animaletto che ti ho portato?
0: In realtà no, ti avevo chiesto un cane.
1: Cani non ce n'erano più.
0: Potevi portarmi un gatto.
1: E anche i gatti erano finiti.
0: Va bene, ma con tutti gli animali dovevi portarmi proprio un castoro.
1: Il concerto. cosa vorresti per Natale?
0: Il concreto.
1: Il concreto.
0: Va bene.
1: Cosa vorresti per Natale?
0: Soldi.
1: Ma è brutto non avere nulla da scartare.
0: Allora mettili in una busta.
1: Poverissimi. Cosa pensi che troverò sotto l'albero quest'anno?
0: Il pavimento.
1: Tra bambini, Babbo Natale lavora veramente tanto per preparare tutto.
0: Lavora tanto, non mi pare. È sempre seduto al centro commerciale e si fa le foto con tutti.
1: In fattoria. Un signore passa vicino a una fattoria e vede un maiale con una gamba di legno e chiede al contadino: come mai il maiale ha una gamba di legno?
0: Sai, gli siamo molto attaccati. Per le feste lo mangiamo un pezzo per volta.
1: Oddio!
0: Allora, chiudiamo con una super, super barzellettona, spero di fare in tempo. Quindi, mancano pochi giorni a Natale e all'ufficio postale di un piccolo paesino arriva una lettera indirizzata a Babbo Natale. Quindi, cosa fanno? I postini decidono di aprirla e c'è scritto: caro Babbo Natale, sono un bambino di 8 anni di nome Pietro e vorrei chiederti un regalo. La mia famiglia è un po' povera e per questo invece dei giocattoli ti chiedo di mandarmi 1000 euro, così anche noi potremmo, insomma, passare delle buone feste. Allora cosa succede? La letterina commuove tutto l'intero ufficio postale e decidono di fare una colletta e raggiungono 500 euro e li spediscono a questo bambino. L'anno successivo, nello stesso periodo, arriva un'altra lettera e gli impiegati trovano un'altra busta per Babbo Natale inviata sempre da Pietro con scritto: caro Babbo Natale, sono Pietro, il bambino che ti aveva scritto l'anno scorso. Vorrei chiederti lo stesso regalo, sempre 1000 euro. Grazie per aver esaudito il mio desiderio lo scorso anno. Ma quest'anno mandami un assegno non trasferibile, perché l'altra volta quei bastardi delle poste mi hanno fregato 500 euro.
4: Non stop music su Radio TV.
3: Con Teo e Stella, così e cos'ha Radio Show.
0: Allora amici, succede tutti i santi Natali che riceviamo tantissimi regali e ci ritroviamo la casa invasa dagli incarti e non sappiamo.
1: Infatti, il giorno dopo dal 24, la prima cosa che si fa la mattina quando ci si sveglia è raccogliere tutta la carta e tutta la roba che c'è in giro. Carta, cartone, roba varia.
0: Allora noi siamo un programma green e vogliamo darvi molto Grinch anche.
1: Anche molto Grinch, perché si sono trovati due Grinch in un programma.
0: E vogliamo darvi dei consigli utili per cercare di fare meno rifiuti possibile, o quantomeno limitarne, perché anche effettivamente anche per il Natale, anche per il pianeta è Natale, quindi vediamo
1: certo
0: di salvaguardarlo un po', no?
1: Almeno a Natale salvaguardiamolo. E allora cosa ci danno come consiglio? Per esempio, per gli imballi utilizzare il monomateriale, per esempio solo plastica, solo carta, solo alluminio, in modo che può essere smaltito in unica soluzione
0: molto facilmente.
1: Esatto.
0: Perché se è monomateriale è molto più riciclabile.
1: Sì, perché per esempio se tu unisci la carta alla plastica non sai dove buttare l'uno e l'altro, è un macello. No. Poi usare carta da regalo riciclata. Questo vuol dire non che dobbiamo utilizzare quella con i pezzi tirati o gli scarti della carta degli altri, quella carta dorata.
0: Mi è capitato
1: e anche a me, perché conosco delle persone che hanno proprio il vizio di riciclare la carta. Poi sostituire i classici biglietti di Natale con una telefonata.
0: Giusto.
1: Però almeno sopra il regalo un bigliettino con il nome non ce lo vuoi mettere.
0: Io li scrivo con la penna, scrivo sopra... per e il nome.
1: Ma veramente?
0: Certo.
1: No, io ci metto i bigliettini con i piccini.
0: No, ma figo.
1: Questo io conosco delle persone che questa cosa la fanno, aprire i pacchetti con cautela e tenere da parte la carta regalo.
0: A voglia. Mia suocera è una grande campionessa
1: stimatrice
0: mondiale di questa pratica.
1: Anche la mia, tiene anche i fiocchi.
0: Vedi?
1: Il nastro che vedi che è arrivata. Il nastro che avvolge i regali non si butta nella plastica, ma nell'indifferenziata. Perché non è plastica, ma è nylon.
0: Attenzione, proprio il gergo tecnico.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì. Poi, dai, leggi tu l'altra.
0: Il polistirolo da imballaggio non è plastica pura e andrebbe buttato nell'indifferenziata.
1: Questo non lo sapevo.
0: Il polistirolo va nell'indifferenziata.
1: Non lo sapevo. Le luci dell'albero, se sono guaste, sono da considerare rifiuti elettronici, quindi vanno nel RAE.
0: E dovete portarli alla discarica comunale del vostro paese.
1: E le palline dell'albero?
0: Le palline dell'albero.
1: Che si rompono?
0: Pensa che si rompono anche se non è Natale.
1: Volevo dire la stessa cosa. Le palline dell'albero si rompono tutto l'anno. Come, dove le smaltisco le tue palline?
0: Allora, se sono di vetro vanno nel vetro, se sono di plastica vanno nella plastica.
1: Quelle